Radio Kids.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Buongiorno cara ciurma, come state? Qui sul bastimento si naviga ad una velocità di 11 nodi. Una bella giornata, ma non so perché da questa mattina che ho una pulce nell'orecchio. Ho provato a lavarmi bene le orecchie, ma c'è sempre questa pulce che bisbiglia. Fastidiosa! A voi è mai capitato di avere una pulce nell'orecchio? E cosa avete fatto? Io ho provato tutti i rimedi possibili, ma non c'è verso. Sembra davvero un grillo parlante che ripete sempre la stessa cosa. Cosa, cosa, cosa, cosa, cosa. Sentite che noia! Sapete cosa vi dico? Che è meglio avere sulla testa un pidocchio o un moscerino dentro l'occhio piuttosto che una pulce nell'orecchio. Io direi che ci vuole una canzone che allontani questa pulce dall'orecchio e che ci faccia viaggiare liberi sul nostro bastimento. Sentite qui. La pulce nell'orecchio.

cara ciurma, ve lo dicevo, che è meglio un moscerino dentro l'occhio piuttosto che una pulce nell'orecchio. Ma forse è meglio non avere né pulci né moscerini, ma avere voglia di navigare sul bastimento che prosegue il suo viaggio insieme a Natalia San Giorgi e a tutti voi. Un bacio e un abbraccio dal vostro capitano amico Lorenzo. A presto!

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è. Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Fu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico Affretta è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sossa davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli, questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica.

0: poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica, che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato. Devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito. Vengono interrogati da Socrate e scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: del mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può. Al

0: se tu li senti suonar, ti faranno ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non

0: lui jette son gong. Dans lui tempo con il gong. Questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

una borsa, l'ho solo fatta grossa, spevado di corsa. E tutto copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma vi ricordate di Krood? L'alieno terribile, quello che vuole distruggere la Terra, che vuole inquinare i fiumi, rendere l'aria irrespirabile, mefitica, puzzolente, e la Terra una landa arida, deserta, possibilmente radioattiva, ma che ogni volta che ci prova combina un disastro? Anzi, che ogni volta, suo malgrado, fa del bene al nostro pianeta.
1: Pianeta Terra, qui parla Krood.
0: Ecco, parli dell'alieno e spuntano le antenne.
1: No, niente,
0: è un modo di dire della Terra.
1: Sì, va bene. Ciao Armando,
0: ciao,
1: a proposito
0: Krood.
1: Della Terra.
0: Sì, lo sappiamo, Krood, la tua missione è distruggerla.
1: E invece ti sbagli.
0: Ah, perché questa volta che cosa vuoi? La vuoi polverizzare, disintegrare, abbattere, annichilire.
1: Areire.
0: L'alieno va a dormire.
1: No,
0: è un altro modo di dire. Non
1: che sei proprio simpatico.
0: Simpatico?
1: Sì, ascolta, caro Armando.
0: Caro Armando? Ma Krood, tutto bene?
1: Senti, volevo dirti, amico mio.
0: Amico mio? Ma Krood, ma che ti succede?
1: Insomma, adesso chiudi il becco!
0: No, ecco, ora ti riconosco.
1: Oh, scusa, ho alzato la voce. Armandino.
0: Ma figurati, Armandino no.
1: Allora, dicevo, Armandinellino.
0: No, va, dai.
1: Dai, devo confessarti che dopo tutti questi anni che provo ad annientare, devastare, inquinare il vostro pianeta, mi vergogno un po'. Insomma? Ecco, mi ci sono affezionato.
0: Ma dai, Krood, non mi dire, tu hai un lato romantico.
1: Ah, adesso non esageriamo.
0: Vabbè.
1: Vedi, ho deciso di cambiare missione.
0: Ah.
1: Sì, non voglio più distruggere la Terra, ma aiutarla, curarla, guarirla dai propri difetti.
0: Ma no, ma non è che ti devi sentire in
1: Basta, non voglio sentire ragioni. Sarò il benefattore della Terra e comincerò dalla cultura, dai libri.
0: Ma dai, mi sembra un ottimo punto di partenza, complimenti.
1: Certo. Grazie al mio aiuto, i bambini della Terra faranno una scorpacciata di libri. Oh. Vado subito a prepararmi, sono proprio emozionato perché adesso è la vita.
0: Ma che bravo, ma dai, ma incredibile, bambini, avete sentito? Krood è diventato buono. Beh, attenzione, devo dire che data la sua leggendaria incapacità, il Krood buono mi preoccupa più di quello cattivo. Certo che l'idea della scorpacciata di libri sembra davvero bella, ma vediamo quello che succede.
2: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men.

0: Allora, ricapitoliamo. Crud vuole che i bambini della Terra facciano una scorpacciata di libri. È incredibile, è diventato buono! Avete sentito? E mi sembra un ottimo proposito. Eccolo che arriva, eccolo qua.
1: Eccoci qua, Armandino.
0: No, Armandino è veramente troppo, eh?
1: Ascolta. Su Kot, il mio pianeta, Noi alieni siamo dei veri divoratori di libri. Ah. Sappiamo e conosciamo perfettamente l'importanza dei suddetti libri.
0: Beh, certo, mi sembra giusto, perché la letteratura amplia la mente, rende libere le persone. Le fa crescere, divertire e ci rende tutti più capaci.
1: Esatto. Per tutto questo che stai dicendo, su Kot è vietato leggere i libri.
0: Come è vietato leggere i libri?
1: Ma certo! Quelli che tu hai enumerato sono pericoli mortali.
0: No.
1: Sì, l'abitante di Kot deve essere schiavo, deve crescere gretto, stupido, privo di fantasia, triste.
0: Ma
1: solo
0: no.
1: Così potrà essere un buon cittadino.
0: Ma è orribile, scusa, ma allora perché vuoi far fare una scorpacciata di libri ai bambini?
1: Sei proprio simpatico, che domanda buffa. Perché su Kot i libri si mangiano.
0: Si mangiano?
1: Certo! Oh, dunque, prima li si brucia un pochettino, giusto per renderli un po' più croccanti, e poi si masticano senza pietà.
0: Ma non li leggete?
1: Leggerli?
0: No,
1: e perché mai? Scusa, sul vostro pianeta, per esempio, no?
0: Sì.
1: Avete la strana usanza di mangiare la frutta.
0: Beh, certo.
1: Armando, tu mangi la frutta?
0: Ma certo, altro che mi piace.
1: Che
0: va bene.
1: Schifo.
0: No,
1: vabbè, contento tu. Senti, ma prima di mangiare la frutta, ma tu te la leggi?
0: No, in effetti no.
1: E allora perché io prima di mangiare un libro dovrei leggerlo, ma non riesco a capire, scusa.
0: E questo è un esempio proprio di logica aliena.
1: Va bene, comunque è tutto pronto. Ho radunato migliaia di libri e altrettanti bambini. Sarà un successone.
0: No.
1: Vado in missione.
0: No,
1: Crud, sarà bravissimo, vedrai.
0: No, Crud, aspetta, Crud. No, niente, è andato via. Basta. Speriamo bene. Io questa storia di non far mangiare i libri. Bambini, la situazione è gravissima. Crud è diventato buono. E voi direte, ah, che bello. No, perché è molto più pericoloso di quando era cattivo. Per esempio, adesso lui ha l'idea di bruciare e far mangiare i libri ai bambini. Ma non è tremendo?
1: Perché?
0: Che succede? Eccolo qua. Che succede?
1: Che tristezza, sono un disastro.
0: Ma Crud, perché piangi?
1: Perché il mio piano è miseramente fallito.
0: Oh, che peccato. E sembrava un'idea così bella.
1: Vero. E invece.
0: No, ma dimmi cos'è successo.
1: Allora, ho radunato tutti i bambini in un parco all'aria aperta.
0: Ah, e fin qui mi
1: Poi
0: pare
1: Poi ho scaricato dalla mia astronave una montagna di libri di tutti i tipi e generi. Avventura, fantascienza,
0: bella.
1: Libri di storia, gialli. Allora ho urlato.
0: Sì.
1: Adesso fate una scorpacciata di libri.
0: Cos'è successo?
1: I bambini si sono fiondati sui libri.
0: Perfetto.
1: E hanno iniziato a leggere, capisci? Neanche un piccolo morsettino, una leccatina, niente. Alcuni li hanno portati in un ristorante.
0: Hanno portato i libri in un ristorante?
1: Sì, quegli strani posti che avete voi con gli scaffali pieni di libri.
0: Tu dici le biblioteche.
1: Ah, li chiamate così?
0: E noi sì, certo.
1: No, noi su Kot li chiamiamo ristorante. Ma ciò nonostante, nessuno li ha nemmeno assaggiati.
0: Ah.
1: E ora diventeranno dei bambini più contenti.
0: Eh sì.
1: Più liberi.
0: Eh certo.
1: Più fantasiosi.
0: Sì, sì.
1: Sarò un disastro.
0: No.
1: Ho fallito.
0: Ma no. Non fare così. No. È andato, bambini! Ma è incredibile, Crud è così farlocco che quando vuol fare il buono, senza volerlo, fa il cattivo. Che poi non riesce a fare il cattivo perché è buono. Vabbè, insomma, adesso fa confondere anche me. Però abbiamo davvero scampato un bel pericolo. Anzi, grazie a Crud, un sacco di bambini hanno tantissimi libri da leggere. E allora, viva Crud! Viva i libri e viva i bambini! Yuhu!
1: Che disastro!
2: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno le truppe.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao bambini!
1: Bella bella!
2: Ciao!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Benvenuti, benvenuti alla nuova puntata di Big Bang!
1: Siamo tornati!
0: Allora, per prima cosa, oggi volevo cominciare facendovi subito ascoltare uno dei messaggini che sono arrivati al nostro numero WhatsApp!
2: 347-411-2726!
1: Dai, dai, sentiamolo! Ma c'è un bambino che dice la barzelletta?
0: No!
2: Una bambina che canta una canzone?
0: No! Ve lo faccio sentire.
3: Ciao, ho 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, Pio Pio fece giovedì, venerdì fece un bel saltino, becco sabato un granino, domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Che carina!
2: Ma che bella!
1: E se lo dice Lella!
0: Bravo Lallo! Bella Lella, hai fatto la rima! E hai fatto bene, perché nelle filastrocche ci sono sempre le rime. E adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ci tuffiamo ancora di più nel regno delle filastrocche!
1: Sì, tuffiamoci!

0: Allora, questa era una delle bellissime filastrocche cantata dai piccoli cantori di Milano. Loro le chiamano giocastrocche.
1: Bello, sì, dai, giochiamo anche noi con le filastrocche.
0: Ma voi lo sapete come si chiamava uno dei più grandi autori italiani di filastrocche?
2: Io sì, Gianni.
0: Bravissima, Lella, e di cognome?
2: Non me lo ricordo.
0: Te lo dico io, si chiamava Gianni Rodari ed è stato un grandissimo scrittore per bambini, un vero re della fantasia.
1: Come me.
0: più o meno, Lallo. Chissà, magari se tu ti metterai a scrivere, forse diventerai anche tu un grande autore di storie e filastrocche. Ma per adesso però lasciamo il regno a chi ha lo scettro, cioè Gianni Rodari. Volete sentire una delle sue filastrocche?
2: Sì.
0: Allora ve ne leggo una che è tratta dal libro Filastrocche in cielo e in terra e si chiama L'accento sulla A. Oh fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Oh fattorino, corri dritto! Nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto: mamma, non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città: vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sulla A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore. E un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia.
2: Oh, bellissima!
1: Hai capito? Hanno messo in prigione quel poverino. Sarà arrivato lo sceriffo
0: Si dice Lallo ortografia, che vuol dire che è la parte della grammatica che si occupa di scrivere bene le parole.
2: Io scrivo molto bene, ho una scrittura bellissima.
0: Questo mi fa piacere, Lella, però non conta che tu abbia una bella scrittura, ma piuttosto che tu non commetta o faccia errori grammaticali.
2: E quel poverino della filastrocca l'hanno mandato in prigione solo perché ha dimenticato un accento o perché ha scritto sui muri. Ero stato così bravo a chiedere pace e libertà.
1: Ma aveva chiesto libertà senza l'accento.
0: Dai, Lallo, Lella, state tranquilli. Nessuno ha scritto sui muri e nessuno è andato in prigione. Le filastrocche sono delle storielle inventate che però ci aiutano a imparare qualcosa facendoci divertire. A proposito di vocali con gli accenti, sentite bene la prossima canzone.

0: sono normali. Normali.
1: Normali. Troppo forte questa canzone.
2: È bellissima.
3: Già, e così possiamo ripetere le vocali divertendoci a cantare.
1: Sì. Nel frattempo, Armando e Lella, ho deciso che diventerò un grande scrittore di filastrocche e quindi ne ho già scritta una.
3: Ma bravo, Lang.
2: Come si chiama?
1: Filastrocca del gelato.
3: Uno dei tuoi temi preferiti, Lallo.
1: Certo, certo. Adesso silenzio che la devo interpretare. Ecco appunto. Non c'è niente di più buono del gelato con il cono. Non c'è niente di più fortunato del gelato col cioccolato. Non c'è niente che fa più gola del gelato con la fragola. Non c'è niente che fa fare più nanna del gelato con tripla panna.
2: Oh, che bella, Lallo, bravo.
3: Molto carina, direi perfetta. Se non fosse per quella fragola non si dice fragola, si dice fragola.
1: E vabbè, Armando, dai, c'è la licenza patetica.
3: No, licenza poetica, Lallo. Va bene. Allora, diciamo che alla fine anche tu sei un bravo compositore di filastrocche. Però basta ricordare a tutti che quella parolina, fragola, è un errore. Se no arriva lo sceriffo dell'ortografia.
2: Oh no!
3: Ma no, stavo scherzando! E adesso l'ultima canzone. La sentiamo e poi ci salutiamo. Oh, ho fatto una rima anch'io!
2: Bravo, Armando!

0: Allora, vi è piaciuta questa puntata dedicata alle filastrocche?
1: A me tantissimissimissimo.
2: Dai, dai, ne facciamo un'altra.
0: Ma certo, sarebbe bello. Ah, tra l'altro, potrebbero aiutarci i bambini con i loro messaggini.
1: Sì, mandateci le vostre filastrocche preferite al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
2: Yuhu, le aspettiamo. Ciao a tutti.
0: Mi raccomando.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: papà, sai che lì c'è un asino che vola?
0: Ma certo, bambina mia, rispose lui. È per questo che ti ho portato qui.
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambine e bambini, zie e zii, nipoti e nipotine, genitori, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Che succede?
1: Pupazzi e peluche, molto divertente.
0: Ma che cosa? Ma avete sentito, bambini? Ma che bella risata! Ma chi sei? Sei un pupazzo, anche tu?
1: Messere, vi sbagliate, di molto. Non sono un pupazzo.
0: Messere, ma che strano modo di parlare. Questo era un modo di dire che si usava tanti, tanti anni fa.
1: Comunque, sono una dama e mi chiamo Lisa.
0: Ah, che bello.
1: E voi siete Messer Andando, vero?
0: No, io mi chiamo Armando, non Andando. Ma piuttosto, noi vogliamo conoscerti meglio. Hai detto che ti chiami Lisa e che sei una dama, cioè una nobile donna. Ma esattamente da dove vieni? Però è allegra, eh?
1: Abito in un quadro. E modestamente,
0: sì?
1: Il più famoso di tutto il mondo.
0: Oh, forse comincio a capire.
1: Ogni giorno centinaia di persone, sì? Vengono al museo per ammirarmi.
0: Però...
1: Che poi non capisco tutta la curiosità di quei bischeri. Sono immobile, con le mani incrociate, il velo sulla testa. La gente è strana.
0: Dunque, allora, abiti in un quadro, giusto? E vivi in un museo, sei lì, Lisa. Cioè... Quella Lisa, la famosa Monna Lisa di Leonardo.
1: Ci sei arrivato, Messer Andando. Era ora.
0: Grazie, ma è una notizia sensazionale. Avete capito, bambini? Con noi abbiamo Monna Lisa, detta anche la Gioconda, la protagonista del famoso quadro di Leonardo da Vinci, custodito al Museo del Louvre a Parigi. Ma che bello!
1: In effetti sono piuttosto bella. Almeno così dicono.
0: Ah, ma certo. Allora... Cara Monna Lisa, dobbiamo festeggiare tutti insieme, a modo nostro, come facciamo noi. Allora, ti va di ballare?
1: Oh sì! Che cosa danziamo? Un salterello?
0: Eh?
1: Una pavana?
0: Cosa?
1: Una gagliarda?
0: Ma no, temo che questi balli, non voglio offendere nessuno, ma siano un pochino vecchiotti. E noi, possiamo provare con un valzer, va bene? E allora, vai con la musica!
1: Sì!

0: bambine e bambini, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la mitica Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer del moscerino.
0: Ma complimenti, Lisa!
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer che fa la la la.
0: Ma hai una voce meravigliosa, non sei solo bella come nel quadro, e noi ti possiamo ascoltare qui in esclusiva, che onore!
1: Grazie, messere. Ups, scusate, messere, andando. Ogni tanto rido un po' a caso.
0: Ma no, è bellissimo, figurati. Continua pure. Del resto, tu sei famosa per il tuo sorriso, no?
1: Infatti, per me ridere è una specie di ginnastica.
0: Oh,
1: mamma. Non posso smettere.
0: No. Fermati. Monna Lisa, fermati. Senti, ma allora mi viene in mente una cosa. Ma allora il tuo soprannome, la Gioconda, deriva proprio da questa tua passione per la risata?
2: Ma non diciamo bischerate, eh?
0: Ah, scusa.
1: Viene dal nome di mio marito, sì, Francesco Del Giocondo. Però lui non è una star internazionale come me.
0: Beh, in effetti bisogna dire che non è molto noto. Ma ti piace vivere nel museo, dentro un quadro?
1: Non mi garba per niente, messere. Ah. Preferivo di gran lungi quando il maestro Da Vinci mi portava in viaggio.
0: Eh beh, certo, capisco. Dovete sapere, bambine e bambini, che Leonardo Da Vinci non si separava mai dal suo quadro e si portava dietro il suo capolavoro ovunque andasse. L'aveva con sé anche in Francia, dove alla fine è rimasto.
1: E poi,
0: sì?
1: Quando il museo chiude e i turisti se ne vanno, io mi sento così... così triste,
0: ah,
1: ma così triste,
0: che
1: mi viene da piangere.
0: No,
1: No,
0: Lisa, no, non fare così, non fare così, dai.
1: Noi dipinti non possiamo fare a meno degli sguardi della gente.
0: Eh beh, lo capisco, ma dai, non fare così. Pensa cosa direbbe maestro Leonardo Da Vinci se ti sentisse così malinconica. Ascolta, ho un'idea. Conosco un metodo infallibile per farti ritrovare il sorriso.
1: Ah, davvero, messere?
0: Sì.
1: E quale?
0: Beh, basterà ascoltare una delle strepitose barzellette che ci mandano i nostri piccoli amici, eh?
1: Una barzelletta è come dire una bischerata.
0: Sì, sì, più o meno. E allora, sentiamola.
3: Sono Esther Condotta, voglio raccontarvi una battuta.
0: Dai.
3: Il cavolo chiede al fiore.
0: Ah.
3: Ma perché ti comporti così? Il fiore risponde, boh, non lo so neanch'io. E il cavolo risponde, ma che cavolo, fiore!
0: Carina, ti è piaciuta, Monna Lisa?
1: Ma che cavolo, fiore!
0: Grazie.
1: Bella questa storiella, mi garba moltissimo.
0: Bello, bello, grazie Esther. Una barzelletta molto divertente. E poi hai fatto tornare il sorriso alla nostra Monna Lisa. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. E poi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, oggi, qui, a Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, abbiamo niente po' di meno che la Gioconda, la misteriosa e affascinante dama del quadro più famoso del mondo.
1: Grazie. Grazie.
0: Ma figurati, è un piacere. Tra l'altro, cara Monna Lisa, tu sei anche uno dei dipinti, dei quadri più imitati della Terra. Lo sai che esistono migliaia di copie del tuo volto?
1: Sì, è vero.
0: Mm.
1: C'è pure qualche bischero che si diverte a disegnarmi anche i baffi.
0: Beh, ma lo sai, il fatto è che il tuo viso incuriosisce moltissimo, sai, il tuo sorriso, i tuoi occhi.
1: Oh, lo so, maestro Da Vinci ci ha messo una vita per dipingermi a modino. Era così... indeciso.
0: Va bene, però il risultato finale è veramente splendido, eh? E lo sai che ti hanno anche dedicato tantissime canzoni?
1: Ma dai, davvero?
0: Ma certo, stai a sentire.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di me, Armando Traverso, e della nostra nuova amica Lisa, una dama di Firenze, Lisa Gherardini, che venne dipinta dal geniale Leonardo da Vinci nel lontano 1503 e poi modificata negli anni successivi. Ma che succede, Lisa? Sei di nuovo triste?
1: Il fatto è che
0: sì,
1: stare qui con voi mi garba di molto.
0: Ah, mi fa molto, molto piacere. Non è vero, bambini, eh?
1: Non siete così simpatici.
0: Ma grazie.
1: Ho deciso. Resto qui con voi. Ah, ah. Al museo non ci torno.
0: Mona Lisa, non so se si può fare, eh? Io credo che tu debba tornare al museo, sai? I visitatori si staranno già chiedendo, ma dov'è finita la Mona Lisa?
1: Te li vedi con quelle facce da grulli che fissano la cornice vuota?
0: Sì, li vedo. In effetti è molto divertente, però non sarebbe carino da parte tua non farti trovare. Facciamo una cosa. Allora, tu adesso torni nella sala del museo, ma noi ti aspettiamo prestissimo per un'altra puntata di Big Bang, eh?
1: D'accordo, messere. Saluti a tutti. Parigi, arrivo!
0: Ciao Mona Lisa, ciao! Ma che simpatica la Gioconda, vero? Secondo me è un vero spasso, chi l'avrebbe mai detto? Ma va bene, finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che ride di gusto insieme alla Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Grazie a Lorenza Cingoli per i bei testi che scrive insieme a me, e un ringraziamento triplo, quadruplo alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, appuntamento alla prossima puntata, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: E allora...
1: Non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
2: Sì,
1: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
2: Sì, papà, ma...
1: Neanche della coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
2: Sì, ma penso che...
1: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi,
2: ma...
1: tu ci credi.
2: Sì.
1: Non ci credi? Credici. Mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi? Credici.
3: Radio Kids.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'anche negli

Oh, sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Ed eccoci qui, prontissimi per un'altra super fantasmagorica, esaltante, strabiliante puntata di...
1: Bang!
0: Evviva! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao Armando!
2: E ciao a tutti i bambini!
0: E allora, io ho pronto per voi un altro dei nostri bellissimi quiz!
2: Yeah!
0: Allora, vediamo se indovinate qual è l'argomento di oggi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
2: A chi?
1: Di chi è il compleanno oggi? Non lo sapevo, non ho comprato il regalo e non ho nemmeno preparato la musica.
0: Tranquillo DJ, a quello ci ho già pensato io.
2: Sì, ma di chi è la festa, Armando? Dai, diccelo, dai.
0: La festa è, cara Lella, sì, del compleanno, perché la puntata quiz di oggi è dedicata proprio a lui.
1: Al compleanno?
0: Sì, DJ, e tra poco arriva una bella domanda che lo riguarda.
2: E allora, buon compleanno, compleanno.
0: Oppure, se vuoi, buon non compleanno.
1: Sarà.

0: lo solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?
3: Un buon non compleanno a te!
4: E allora, dopo la canzone del non compleanno, siete pronti per sentire la domanda del quiz di oggi?
5: Pronti!
4: Bene, e allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta alla fine della puntata, per cui seguiteci fino in fondo. Ed ecco la domanda. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
6: Beh, ci basterebbe sapere il record di anni di vita di quella persona.
4: Giusto, Lella.
6: Tu non sai tutti i record, DJ?
7: Beh, non proprio tutti, no?
4: Avete un'intera puntata per pensarci. Anche voi bambini a casa, mi raccomando.
6: E tu, cos'hai da raccontarci sul compleanno, Armando?
4: Oh, tantissime cose, Lella. Per esempio, vi posso dire che ben 15 milioni di persone compiono gli anni ogni giorno.
7: Vorresti dirmi che altre 14.999.999 persone compiono gli anni nel mio stesso giorno?
4: All'incirca sì, DJ.
7: No.
4: Ah, sì. E ti dico anche che, in media, il mese in cui ci sono più compleanni in assoluto è... agosto.
7: Ma va.
4: Sì.
6: Ma che brutto, però ad agosto sono tutti in vacanza e nessuno può venire alla tua festa.
4: Non lo dire a me che sono nato il primo agosto.
7: È vero.
4: Però mi sono sempre dato da fare, ho sempre organizzato una festa dove mi trovavo, magari anche in spiaggia.
7: Sì, con un bel DJ che mette la musica.
4: Quello è fantastico. E sapete qual è il regalo che invece si fa più spesso?
6: I libri?
4: Brava lei, l'hai indovinato!
6: Sì, sono super felice perché io amo i libri.
7: E io amo i dischi, ma anche i libri non mi dispiacciono. Cioè, i dischi li mangio, i libri li divoro.
4: E fai bene, DJ, perché leggere è una delle attività più belle del mondo.
7: Sì.
4: Se non ci fossero stati i libri, non sapremmo che un certo Johann Wolfgang Goethe è considerato il padre dei compleanni. Prima di lui, fino al 1802, si festeggiavano soltanto i re e le regine, ma le prime vere feste si sono diffuse verso la metà del 1800, quando in Germania presero piede le Kinderfest, le feste dei bambini.
6: Le più belle di tutte!
4: Giusto, Lella! Quelle dove si gioca, si mangia e si balla!
7: Sì!

0: E siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang. E vi ricordo la domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
1: Ma mentre aspettiamo di sapere la risposta, ci dici qualche altra bella cosa sul compleanno, Armando?
0: Va bene, Lella. Per esempio, vi siete mai chiesti perché sulla torta si mettono le candeline?
1: Beh, per spegnerle, no?
0: Certo, giusto. Ma da dove viene questa tradizione?
2: Ah, io lo so!
0: Vai, DJ!
2: Non lo so.
0: Ecco, no. Ecco, lo sapevo. Ragazzi. Ve lo dico io. Nell'antica Grecia si usava omaggiare la dea Artemide, la dea della caccia, con dolci illuminati da candele che rappresentavano la luna.
1: Wow.
0: E, proprio come ora, spegnendo le candele, si chiedeva alla dea di esaudire i propri desideri.
1: Mi piace tantissimo esprimere desideri quando devo spegnere le candeline.
0: E piaceva anche ai greci, ma loro desideravano solo che gli andasse bene la caccia, perché sennò non mangiavano. Naturalmente erano altri tempi. All'epoca nessuno era vegetariano.
2: E nessuno mangiava la torta di compleanno.
0: Abbiamo visto che la festa di compleanno è un'invenzione abbastanza recente, così come la canzone che la rappresenta. Per esempio Happy Birthday.
2: Yes.
0: Oppure Tanti auguri a te.
1: E quella che l'ha inventata, Armando?
0: Dunque, sembra che sia stata inventata da Mildred e Betty Hill, che però l'avevano invece chiamata Good Morning to All e la facevano cantare come buongiorno dagli alunni che entravano in classe. Poi è diventata così famosa e conosciuta che l'hanno trasformata nella canzone di auguri che tutti quanti conosciamo.
2: Bella storia! Sentite un po', la sentiamo?
0: Volentieri, te ne faccio ascoltare una versione molto particolare, DJ, la apprezzerai.
2: Via!

0: Molto bene, e allora siamo pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo? 122. Una donna francese di nome Jean Calment ha vissuto per ben 122 anni.
1: Wow!
0: Mica male, eh?
2: Sì! Un vero record! Complimenti e tanti auguri a tutti, soprattutto a quelli che fanno gli anniacci.
3: Tanti auguri!

0: bravi tu.
1: Molto bene, così se c'era qualcuno all'ascolto e magari stava compiendo gli anni, gli abbiamo fatto gli auguri.
0: Sì.
1: E allora, adesso è il momento di ricordare il numero al quale potete mandare tutti i vostri messaggini, che è
2: 347-411-2726.
1: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con...
2: Beep!

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e nuvole.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Legittimi proprietari di palazzi di gelato, subappaltatori di idee strambe, affittuari di letti a castello con riserva R1, possessori di superficie scivolosa, ma non di suolo sottostante, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

poi è la sigla di Big Bang, successo planetario di Radio Kids, con Armando al timone della meravigliosa nave, Lallo e Lella a fare da contrappunto. Però è sempre divertente, eh? Anche qui, a Pigiama Party. 2, 2, 3.

E così anche questa corsa al divertimento scivola via, via come i pensieri brutti, le angosce e quel polpettone di nonna che non avete proprio digerito. Spazio alla fantasia, ci pensiamo noi a Pigiama Party.

347-411-2726 potete mandare le vostre richieste musicali, ricette e barzellette. A presto, evviva!

Ciao, ciao.

0: Bambine e bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, pronti per iniziare una nuova puntata di...
1: Big Gangete!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Sentite il vento? Arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però che freddo.
2: La prossima volta voglio una leggenda dei paesi del sud, grazie.
1: E un bel vento tiepido, il sole sulla spiaggia, il rumore delle onde.
0: Dunque vediamo, sole, spiaggia, onde. Perfetto, nella storia di oggi c'è tutto.
1: Davvero? Sì. Allora non è una leggenda dei vichinghi.
0: È sempre una storia vichinga, ma si svolge al mare.
1: Oh, mi piace.
0: E il protagonista è Thor.
2: Ah sì, il forzutone, quello col martello che vola, torna indietro come un bim bum bam.
0: Cioè, forse intendi un boomerang, Lallo?
2: Ecco quello, Armandissimo.
0: Ok.
1: Ma cosa ci fa il dio Thor sulla spiaggia?
0: Beh, allora Lellina, devi sapere che un giorno aveva deciso di andare a pescare con un suo amico, un certo Hymir, un gigante dalla lunga barba. E i due avevano fatto una scommessa. E Thor aveva detto: ti dimostrerò che sono il miglior pescatore del mondo.
1: Ed era vero?
0: Ma lo scopriamo subito dopo questa canzone.
3: Con la scuola si va a visitare un acquario nel parco lì vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, stiamo raccontando un'antica leggenda nordica. E il protagonista di oggi è Thor, il più forte di tutti gli dèi.
2: Che oggi vuoi spiaggia a mangiare il gelato?
1: Ma no, Lallo, va a pescare.
0: Dovete sapere che Thor e il suo amico, il pescatore Ymir, presero la barca per andare a pesca. Conosco un posto dove si pescano sogliole grandissime, dice il pescatore. E infatti, poco dopo, gettò la rete che si riempì di sogliole.
1: Oh, povere sogliole, però.
2: Ma veramente, se io fossi un sogliolo, non vorrei finire nella rete del pescatore.
1: E nemmeno in padella.
0: Il fatto è che Thor non era soddisfatto. Voleva a tutti i costi andare al largo. Forza, arriviamo in mezzo al mare! Il gigante però aveva paura, perché al centro del mare abitava un gigantesco serpente marino, lungo quanto tutto l'oceano.
1: Oh, aveva ragione il gigante.
0: Ma non c'era nulla da fare. Thor si mise a remare finché non arrivò al largo e lì, nel profondo blu, gettò la sua canna da pesca.
2: Oh, Metapino, scommetto che esce fuori il serpentaccio.
0: Lo scopriamo subito, Lallo. Subito dopo, però, aver ascoltato questo messaggino.
3: Ciao a tutti, siamo Penelope e Angelica. Quando papà ci porta a scuola vorremmo sentire la canzone Missione Giungla dei Me Contro Te. Angelica ha 5 anni e Penelope ne ha 7.
0: Ma Penelope e Angelica, siete simpaticissime. Grazie per il vostro bel messaggio e tra poco ascolteremo la canzone che ci avete chiesto. Intanto, vogliamo dare il nostro numero WhatsApp per tutti i messaggini del mondo?
2: Sì, bella bella.
1: Sì.
0: Che è sempre il
2: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo velocemente alla nostra storia vichinga. Come vi dicevo, il dio Thor in mezzo al mare gettò tra i flutti la sua lenza e poco dopo...
2: Quasi volete male.
0: Shum! Il gigantesco serpente aveva abboccato!
1: E adesso che si fa?
0: Thor tirava con tutta la forza che aveva. Oh, issa! Ma il serpentone cercava di rituffarsi negli abissi. Tirava, sbuffava, si contorceva, finché, con un ultimo strattone, grazie alla sua forza sovrumana, Thor provò a issarlo a bordo, ma diede un colpo così forte che le assi della barca andarono in frantumi. Stracatrac!
1: Oh, che disastro!
2: Ma non poteva pescare qualcosa di più piccolo? Un merluzzetto, magari, oppure una tria?
0: Ma forse sarebbe stato meglio, perché a quel punto la barca stava imbarcando acqua e prima di affondare il pescatore Ymir tagliò la lenza con un coltello, liberando il serpente che si rituffò negli abissi.
2: Scommetto che Thor non la prende molto bene.
0: Infatti urlava: ma cosa hai fatto? Lo avevo catturato! Era arrabbiatissimo e rotiava il suo famoso martello da tutte le parti.
1: Povero pescatore, secondo me aveva fatto bene a liberare il serpente.
2: Oh, Metapino, ma come va a finire questa storia?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: E allora siete pronti per sentire come finisce la storia di Thor che va a pescare?
1: Sì!
0: Thor era furioso perché Ymir, il pescatore, gli aveva fatto perdere il serpente gigante. Però vi dirò, il dio forzuto in realtà era anche molto buono.
1: Ah, meno male.
0: E soprattutto era amico del pescatore. Così a un certo punto la rabbia gli passò e disse: vabbè, mi è venuta fame, torniamo a casa, mangeremo le sogliole.
2: Come dice il proverbiolo, meglio una sogliola oggi che un serpente domani.
1: Lallo.
0: E così, all'ora del tramonto, la gente del villaggio di pescatori vide tornare i due amici. La scena era incredibile perché Thor, pensate, si era issato sulle spalle tutta la barca carica di sogliole e del gigante Ymir e camminava tranquillo sul fondo del mare.
1: E il gigante era contento?
0: Felicissimo! E quella sera preparò una frittura di pesce davvero speciale.
2: Yuhu! Evviva!
0: Per oggi la nostra puntata finisce qui, ma noi vi racconteremo molte altre storie. Appuntamento presto con un'altra leggenda di...
3: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie. E infine, un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
6: Uno, due.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere!
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
5: Oh, la beffa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
6: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Allora, Lellina, sei pronta?
1: Sì, sì.
0: E voi, bambine e bambini, siete pronti? Perché oggi comincia una nuova e luccicante puntata del nostro...
1: Big Bang!
0: Ciao, Lellina!
1: Ciao, Armando!
0: E allora, sei contenta?
1: Ah, sì, contentissima!
0: Allora, ci sono novità particolari?
1: Beh, ecco... Avevo piantato nell'orto una piantina di alloro e ora è diventata gigante!
0: Molto bello! L'alloro è una pianta aromatica molto particolare, lo sai, Lellina?
1: Beh, sì, è buonissimo nella zuppa di fagiali!
0: Non solo! Un tempo i ramoscelli di alloro venivano intrecciati per farci delle corone e queste corone venivano indossate dagli imperatori. Erano un simbolo di gloria!
1: Oh, allora è una pianta importante!
0: Proprio così, e ti dirò, ancora oggi capita di vedere dei ragazzi che girano con la corona d'alloro in testa.
1: Davvero?
0: Sì, la indossano le giovani e i giovani laureati.
1: Oh.
0: E chissà, magari qualche nostro ascoltatore o ascoltatrice ha un fratello o una sorella più grande che si è appena laureato e magari ha in testa una bella corona d'alloro. E sai una cosa, Lellina?
1: Cosa?
0: Questa storia dell'alloro iniziò tanto, tanto tempo fa, ai tempi dell'antica Roma.
1: Voglio sentire questa storia. La racconti, Armando?
0: Con molto piacere. La racconterò a te e alle nostre bambine e ai bambini all'ascolto. Ma prima, come sempre, ci ascoltiamo una bella canzone.

0: in compagnia di Lella
1: e Armandissimo.
0: E svolazzando come farfalle nell'orto, torniamo alla nostra storia di oggi. Dunque, tanti secoli fa, l'imperatrice Livia, moglie dell'imperatore Augusto, possedeva una bella villa in campagna alle porte di Roma e lì coltivava bellissimi cespugli di rose e di erbe aromatiche, come il rosmarino o la salvia.
1: Quindi amava la campagna, un po' come me.
0: Esattamente, Lellina. E tra l'altro, quando stava nella sua villa, Livia si vestiva in modo semplice e non sembrava proprio un'imperatrice.
1: Sai una cosa, Armando? Sì. Mi sta simpatica questa Livia.
0: E un giorno, devi sapere, accadde un fatto molto particolare.
1: Oh.
0: Vide un enorme uccello rapace, un'aquila, che volava proprio sopra la sua testa. E quell'aquila, tra l'altro, stringeva tra gli artigli una gallina dalle piume bianchissime.
1: Oh, povera gallina, chissà che paura!
0: Sicuramente, però all'improvviso l'aquila apre gli artigli e lascia cadere la gallina a terra.
1: Ah, meno male.
0: E Livia si precipita a soccorrerla. Dice la gallina e fa capire in questo modo che sta bene.
1: E dopo cosa succede?
0: Livia la accarezza e nota che questa gallina bianca ha nel becco un ramoscello di alloro pieno di bacche.
1: Che strano.
0: Già, e infatti Livia manda subito a chiamare un indovino. E devi sapere che in quel tempo gli antichi, soprattutto i re e le regine, chiedevano spesso consiglio a questi sacerdoti che pensavano potessero predire il futuro.
1: Oh, e cosa dice l'indovino?
0: L'indovino dice una cosa incredibile, ma prima di sapere che cos'è, ascoltiamo uno dei nostri messaggini.
2: Ciao Radio Kids, io sono Davide.
0: Ciao Davide.
2: E io sono Stefan.
0: Ciao
2: e
0: Stefan.
2: E noi due vorremmo ascoltare,
0: sì?
2: Raro come un diamante.
0: Ah.
2: Ciao ciao Radio Kids.
0: Ciao Davide. Ciao Stefan.
2: Baci
0: baci. Baci baci anche a voi e sicuramente vi faremo ascoltare la canzone Raro come un diamante. E quindi mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini, non solo per chiedere canzoni, che per carità va benissimo, ma anche per dirci come state, cosa fate o magari quale storia preferite e se ce n'è una in particolare che vi piace ascoltare e noi ve la racconteremo, d'accordo?
1: Sì, evviva!
0: E allora, Lellina, vogliamo dare il nostro numero WhatsApp?
1: Certo, 347-411-2726!
0: E allora proseguiamo con la nostra storia di oggi. Dunque, velocemente, vi stavamo parlando di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto, che all'improvviso vede arrivare nel suo giardino un'aquila che stringe tra gli artigli una bellissima gallina bianca. Ma, improvvisamente, la libera, la gallina cade a terra e Livia scopre che questa gallina ha nel becco un ramoscello d'alloro con delle bacche e così manda a chiamare un indovino per interpretare quel segno. E l'indovino, che si chiama Apollonio, gli dice che...
1: Le dice che...
3: Ascolta, Livia, l'aquila è simbolo di potere imperiale e ti ha donato una gallina.
1: Beh, questo l'avevamo capito anche noi.
0: Hai ragione, Lellina, però fai attenzione perché l'indovino Apollonio prosegue dicendo:
3: d'ora in poi dovrai allevare galline bianche nel tuo giardino. Finché le galline staranno bene, Roma sarà sempre più ricca. E poi pianterai le bacche del ramo di alloro. Vedrai, nascerà una siepe che diventerà grandissima.
1: E Livia è contenta di allevare le galline bianche?
0: Beh, lei è più abituata a coltivare le piante, ma da quel giorno comincia a curare anche le preziosissime galline bianche.
1: E l'alloro?
0: Questa, devo dire, è una parte importante della storia, ma la scopriremo subito dopo la nostra canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello? Giro, giro in tondo. Giro, giro e guardo nel profondo.
5: Giro,

0: questo o quello.
1: E siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra mitica Lellina.
0: Eccomi qui!
1: E vi stiamo raccontando la storia di Livia, delle galline bianche e del ramoscello d'alloro. E allora, stiamo quasi per concludere la nostra storia.
0: Ma Livia pianta anche le bacche di alloro, giusto?
1: Giusto, Lellina. E così la siepe cresce rigogliosa e da quel giorno l'imperatore Augusto, marito di Livia, comincia a usare i rami di alloro per intrecciare la corona che porta sulla testa, perché è il simbolo del potere e della gloria.
0: Bello!
1: E ancora oggi a Roma, al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, si possono ammirare gli affreschi della Villa di Livia, che rappresentano proprio il suo giardino.
0: Armando, andiamo a vederli subito!
1: Hai ragione, è una bellissima visita. Beh, se vi capita di passare da quelle parti, fatela anche voi! E noi ci sentiamo prestissimo per un'altra formidabile, fantasmagorica puntata di...
0: Big Bang!
1: Ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

la zuppa delle streghe. Eccola la zuppa delle streghe. E la tua è già pronta?

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

flauto celeste. Storia e racconto del secolo dei lumi. Una nuvola d'oro e d'azzurro discese dal cielo e profumò la contrada. Essa serviva da trono a una figura celeste, il cui sguardo e il cui grazioso sorriso fugavano i timori causati dalla sua apparizione. Zohar, racconto orientale. Wolfgang Amadeus Mozart, soddisfatto, posò la raccolta. I temi studiati con Schikaneder prendevano forma. La casetta del giardino del teatro viennese nella quale scrivevano aveva ricevuto i grandi eroi, Jeans, principesse, dei dell'Olimpo,

0: astri e dee dell'Egitto? Amadeus affidava l'aeropago ai musicisti celesti. Si ricordò le parole di Plutarco. Le anime degli dei brillano in cielo sotto forma di stelle. Era così che avrebbe composto, nella nuvola d'oro e d'azzurro di Iside, per cogliere nei recessi dell'universo una musica divina, capace di trasformare un semplice ascoltatore in un essere sopraffatto dalla bellezza. Chi è toccato da lei è candidato all'amore e ai misteri. Lui, il piccolo Mozart, dava alla donna il suo posto nell'avventura umana. Cantava l'uguaglianza iniziatica, la cooperazione dei sessi, l'avvento di una società giusta e armoniosa. Quanto erano preziosi quei racconti che davano senso agli imprevisti, alle tentazioni e alle prove dell'esistenza. Ordinando le parti del racconto, Amadeus sentiva risuonare le prime note de Il flauto magico. Vi si parlava di un talismano, un flauto venuto dalle stelle, destinato a sconvolgere la vita di coloro che si amavano. Fatto con il cuore di un'antichissima quercia, aveva sperimentato il fulmine e i lampi. Prescelto dall'uragano e plasmato dai quattro elementi, possedeva una magia infusagli da un re solare. Fin dall'ouverture ci si sarebbe addentrati nella profondità e nella gioia di una fuga. Ritmo, tonalità, armonia, Osiride, Iside e il loro figlio Horus. Mi bemolle maggiore, mistero, tre bemolle in chiave, l'unità del mondo, il flauto donna annuncia le nozze e breve coda. Ha inizio la storia. Un giovane principe di nome Tamino sviene alla vista di un grande serpente. Ha appena il tempo di invocare
1: aiuto!
0: Arrivano le dame della regina della notte.
2: Come bello!
0: Dicono e uccidono il serpente. Quando Tamino si sveglia, Papageno, l'uccellatore, si vanta d'averlo salvato. Ma le dame riappaiono e gli tappano la bocca con un lucchetto d'oro. Clic! Mostrano al principe il ritratto della figlia della regina della notte, Pamina, rapita dal mago Sarastro. Tamino se ne innamora all'istante.
2: Oh!
0: Tema glorioso dell'amore, quello di Tamino e Pamina, il tenore brillante e la soprano che va verso la luce, quello dell'uccellatore baritono Papageno, il suonatore di campanelli magici che proclama il suo ardore a Papagena, quello dei figli della notte che seguono la corsa del sole nella buia matrice dove tutto si rigenera. Nel comporre, Amadeus ricordava il racconto e segnava delle pause per fissarne le immagini. Vedeva Sarastro come un sole e Monostato il Moro come un oscuro guardiano del regno della notte. Nuova scena. Appare sui flutti la regina, dea, barca lunare, in mezzo alle stelle. Königin der Nacht, possente soprano di coloratura che picchietta lo spazio di pesanti minacce. Promette la figlia a Tamino, a patto che lui la liberi. L'accompagnerà Papageno che, in cambio del suo aiuto, riottiene la voce.
1: Oh!
0: All'uno viene dato il flauto, all'altro il carillon. Nuova scena. Tamino suona il flauto, addomesticando la natura selvaggia. Un simile flauto è più prezioso dell'oro e delle corone, poiché moltiplica la gioia e la felicità degli uomini. Come Orfeo, Tamino attraversa gli inferi in cerca dell'amata. Adesso Mozart vede Monostato il Moro e ode i fagotti, i corni di bassetto, le due trombe. Passa in rassegna tutta la storia con i meandri, le prove e gli imprevisti architettati dalle dame della regina. Vede il mago Sarastro, gran sacerdote del regno della luce, e vi sovrappone Ignaz von Born. Soffia sulla candela, esce in giardino, si avvicina alla fontana e guarda le stelle. La mia musica accompagna una storia che descrive il compito d'ogni uomo. In un giardino identico a quello, tre geni annunciano l'avvento della nuova era. Salvano Pamina e confortano Tamino. I due escono vivi dall'ultima prova, felicitati da Sarastro e dai sacerdoti d'Iside. Arriva il momento della rivelazione. Il cielo, pervaso di luce, vede sparire le potenze dell'ombra e il coro celebra l'armonia mondi. Prima di andare a riposare, Mozart ripensa all'amico francese che, non senza malizia, gli ha detto
1: Amadeus, il serpente della tua opera comica si è insinuato tra la O e la M. Il tuo flauto magico verrà ricordato come un'opera cosmica.
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Iololo. Vi è piaciuto questo inizio?
1: Bello, bello.
0: Allora, benvenuti a
1: Big Bang
0: con Lella.
2: Ciao Armando.
0: E Lallo.
1: E Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
1: E oggi comincio io,
0: Dai, cosa vuoi fare?
1: Voglio leggervi un messaggino di un bambino che ha scritto al nostro numero WhatsApp.
0: Ah, che lo sappiamo benissimo, noi a memoria, che è
1: 347-411-2726. Bravi, proprio quello.
0: Sì.
1: Allora, il messaggino ce lo manda Giulio. Siete curiosi di sapere cosa dice?
0: Sì, certo. Tantissimo.
1: Me lo dico.
0: No, e come?
1: No, perché per creare un po' di suspense. Abbiamo bisogno della suspense. Ascoltiamo la musica.
0: Allora, si dice suspense e vuol dire creare l'attesa.
1: L'attesa.
0: Aspettiamo.

0: Allora siamo sempre qui a Big Bang in attesa che Lallo ci legga un messaggino WhatsApp che è arrivato al nostro numero che è
1: 347-411-2726. Allora ve lo leggo subito subitissimo, eh?
0: Dai.
1: Ciao, sono Giulio e ho 6 anni. Punto. A me piacciono tanto le collezioni e faccio collezione di macchinine. Punto.
0: Ok.
1: Faccina sorridente. Voi che collezioni fate? Punto interrogativo. Ciao Radio Kids, punto esclamativo. Manina, faccina che fa l'occhiolino e macchinina.
0: Ah, che bello.
2: Ciao Giulio.
0: Ciao Giulio, grazie di questo bel messaggino.
1: Vabbè, allora...
0: Allora che?
1: Allora, quale fate di collezione? No, quale collezione fate? Giulio me l'ha appena chiesto.
0: Sì, hai ragione, Lalo, scusa, ci siamo distratti, ecco. Dobbiamo rispondere.
2: Lo dico io.
0: Vai.
2: Io faccio collezione di enciclopedie.
0: Addirittura?
2: Sì.
0: Mamma mia, Lella, bravissima.
2: Grazie.
0: E ci scommetto anche che sono delle enciclopedie dedicate alla natura.
2: Mm-hmm.
0: Così puoi studiare bene tutto quello che riguarda l'ambiente, gli animali.
2: Esatto, bravo Armando.
1: Sì, però bene. È un po' noioso collezionare le enciclopedie.
0: No.
2: Si chiamano enciclopedie e non sono noiose, sono libri interessantissimi.
0: È vero. Semmai sono un po' ingombranti, perché di solito le enciclopedie sono tanti volumoni grandi.
2: Mm-mm.
0: Comunque, potresti prenderne una anche tu, Lallo, eh?
1: Ah, sì?
0: Ad esempio, che ne so, un'enciclopedia del Far West.
1: Bella!
0: Ah.
1: Quella mi piacerebbe tantissimissimo. Senti, ma tu Armando che collezione fai?
0: Allora, guarda, io faccio collezione di fumetti. Sì.
1: Armando, ma i fumetti si fanno guardare la tosse, il raffreddore.
0: No, non hai capito. I fumetti sono quelli che si fanno con i vapori dell'acqua calda, con le erbe balsamiche.
2: Mentre i fumetti si leggono, non si respirano.
0: Capito?
1: Ma io lo sapevo. Stavo scherzando.
0: Vabbè.
1: Volete che non conosca anch'io un fumetto come Tex Laller?
0: No, Lallo. Scusami, si chiama Wheeler, Lallo. Tex Wheeler. E tra l'altro io quelli li colleziono davvero. Scusa,
1: Armando, tu avrai Tex Wheeler. Io ho Tex Laller. Sono due fumetti diversi.
0: Vabbè, ma allora facciamo così. Però non ci hai detto appunto che cosa collezioni tu oltre a Tex Laller.
1: Ah, io faccio una collezione bellissimissimissimissima.
0: Ah, dai, dillo.
1: Specialissimo.
0: Dai,
1: la dico? Me la dico dopo la canzone.

0: collezione Yam?
1: No?
2: No.
1: Come facevamo a capirlo? Scusa, non ce l'hai detto? La canzone... Ah, la canzone era un indizio!
0: La canzone era un indizio!
1: Ho capito. Allora vediamo, dunque... collezioni cappelli da cowboy.
0: Acqua.
2: Stivali da cowboy?
0: No, qui si ma.
1: Selle da cavallo.
0: Acquolina.
2: Hai fame?
0: No, perché?
2: Hai detto acquolina, pensavo avessi l'acquolina in bocca.
0: Ma no, ho detto acquolina perché selle si avvicina.
1: Bretelle, fai collezione di bretelle.
0: Fuocherello, fai rima sia con selle che con bretelle.
2: Stelle!
1: Wow, giusto, Lella! Fai collezione di stelle, Lallo?
0: Indovinato!
2: E quali stelle?
1: Quelle da sceriffo, ovviamente.
0: Veramente, colleziono tutti i tipi di stelle. Le stelle alpine, le stelle marine, le stelle del cinema, le stelle del cielo.
1: Wow, che bello! Però, Lallo, le stelle alpine sono dei fiorellini delicati, e non si possono raccogliere.
2: E le stelle marine vivono in fondo al mare e non si possono toccare.
1: E le stelle del cinema, le stelle del cielo, come fai ad averle?
0: Non sono vere, sono fotografie.
2: Allora collezioni fotografie di stelle.
1: Potevi dircelo subito, scusa.
0: Ma volevo creare ancora la suspense.
1: va bene, bella però la collezione di Lallo, vero Lella?
2: Mi piace molto.
1: Tanto bella che ti dedico la prossima canzone.

0: grazie. Questa canzone che parla di stelle la posso aggiungere alla mia collezione.
1: Ma come fai?
0: Non lo so. Armando, come faccio?
2: Beh, potremmo stampare il testo così puoi metterlo insieme alle foto.
0: Bello, che idea stellosa!
1: Secondo me si dice stellare.
2: Sì, Lella, hai ragione, si dice stellare.
0: Uffi, ma lei sa tutto, perché legge sempre le enciclopedie.
2: Sì.
1: Enciclopedie.
2: Lei è un pochino più studiosina di te, un po' più puntuale. Vabbè.
0: È puntuale.
2: È puntuale, va bene. Allora, lasciamo stare le enciclopedie.
0: Certo.
2: E salutiamo adesso i nostri piccoli, grandi amici che sono all'ascolto e diciamo loro di fare come ha fatto Giulio, cioè di mandarci tanti messaggini scritti oppure anche in voce, sempre naturalmente sotto lo sguardo attento dei genitori, al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: Dai messaggini, così io li leggo, ci divertiamo un sacchissimo,
1: e potete scrivere anche alla rubrichella.
2: Vi aspettiamo voi e i vostri messaggini sempre qui con
1: Big Bang.
2: Ciao ciao,
1: ciao.

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

0: Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa puntata del nostro...
1: Bendete!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissima!
0: Allora, domanda super di oggi. Qual è il modo migliore per cominciare una bella puntata del nostro programma?
1: Io so!
0: Io immagino a cosa stai pensando. Però, allora, Lino, facciamo un patto. Mm-hmm. Non vale dire cose tipo un gelato al cioccolato.
1: No, ma come hai fatto a capire, Armadillo? Ma sei un mago indovinico.
0: Perché ti conosco bene, Lallino. Allora, altre possibilità, Lella?
2: Beh, ecco, io sono sempre tanto contenta quando cominciamo con un messaggino.
0: Bravissima, Lellina. Le voci dei nostri ascoltatori ci mettono allegria. E allora, ascoltiamone subito. Una.
3: Hi Radio Kids, mi chiamo Beatrice e ho 6 anni e vi devo raccontare una cosa.
0: Sì.
3: Mentre avevo preso una cotta per qualcuno e avevo detto alla mia amica Bianca, per favore non lo puoi dire a nessuno a questo segreto. Ma lei l'ha detto proprio al mio...
0: No.
3: A uno che si chiama Filiberto ed era quello che avevo preso la cotta, e Bianca ha detto che una volta si deve dire, ma è vero che non si devono dire i segreti? Cioè, pensate se io dirai un segreto che voi mi diceste, cosa

0: sentite.
1: Certo.
0: Ciao, un bacio.
1: Ciao Beatrice, ma sei fantastica, fantastica. Veramente un messaggio stupendo.
2: Salutaci Filiberto.
1: Vabbè, però devo dire che Beatrice ha ragione, eh. I segreti non si devono rivelare, vero Lellina?
2: Assolutamente no.
1: Ecco, allora dici un po' cosa ne pensi tu.
2: Allora, cara Beatrice, la tua amica non ha fatto una cosa tanto bella.
3: Ma veramente, ha spiattellato tutto quanto, proprio al bimbo che ti piaceva. Non si fa, un segreto è un segreto.
2: E se lo dici, non è più un segreto, ecco.
1: Ma secondo voi, allora, che consiglio possiamo dare a Beatrice?
2: Prima di tutto, Beatrice, devi parlare con la tua amica e dirle che ci sei rimasta male, perché se è un'amica vera, deve capire che non è bello comportarsi così.
3: È giusto.
1: Brava Lellina.
3: Ad esempio, io ho un'amica molto saggia che si chiama Lella Pecorella.
2: Grazie. Allora, Beatrice, però, se la tua amica continua a rivelare i tuoi segreti, forse non è proprio un'amica del cuore.
1: Oppure magari lei si sente così, insomma, voglia di comunicare a tutti, allora forse bisogna farle capire che questa cosa non va bene. Che
2: è giusto,
3: Armando. Però gli amici del cuore non spiattolano i segreti qua e là, eh.
1: Bisognerebbe fare un po' d'attenzione.
3: Attenzione.
1: E allora, che ne direste di ascoltare una canzone che parla proprio di questo?
2: Sì, musica.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io voglio continuare a ricordarvi di mandarci i vostri straordinari messaggi che arrivano sempre più numerosi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E allora riprendiamo quello che stavamo dicendo, perché tutto è cominciato proprio da un vostro messaggio, quello della nostra fantastica Beatrice, che si è arrabbiata un pochino con un'amica perché lei ha rivelato un suo segreto. E sapete una cosa? Questo mi ha fatto venire in mente una leggenda.
1: Bello, mi piacciono le leggende leggendarie.
0: È una storia molto antica.
3: Ah sì? Antica quanto?
0: La raccontavano addirittura i vichinghi.
3: Oh.
0: Sapete chi erano?
1: Sì, sì, i guerrieri con le trecce e le ali sulla testa.
0: Bravo Lallo, è vero, perché spesso loro indossavano degli elmi di metallo decorati con delle ali di aquila oppure di falco. E comunque erano un popolo che abitava i paesi del nord, come per esempio la Scandinavia, tra nevi perenni.
3: Chissà che freddo.
1: Armandissimo.
0: Dimmi Lallo.
1: Cosa c'entrano i vichinghi coi segreti?
0: Beh, hai ragione Lallo. Arrivo subito al punto. I vichinghi erano convinti che tutto il mondo si reggesse su un grande albero, un frassino gigante, il cosiddetto albero della vita. Questo frassino aveva radici che affondavano nelle profondità della terra e rami che salivano fino al cielo.
3: Ah, che bello! Doveva essere meraviglioso!
0: E tanti animali abitavano tra il tronco e le fronde. Cervi, daini, uccelli multicolori, cigni dalle grandi ali. Ma soprattutto ci viveva Ratatosk.
1: Mi sa che era un topo con dei grandi dentoni.
0: E i dentoni li aveva di sicuro, perché in realtà si trattava di uno scoiattolo. E questo piccolo roditore dalla codona spumeggiante aveva una caratteristica.
3: Quale? Sono curiosissima.
0: Passava le sue giornate a correre lungo i rami e sul tronco, dall'alto al basso, dal basso all'alto, e portava informazioni e segreti a tutti. Più o meno, ma lui spesso raccontava le cose a modo suo e alla fine le storie diventavano, un motivo di litigio tra gli abitanti dell'albero.
3: Ma, scusa Armando, quindi Ratatosk era buono o cattivo?
0: Né uno né l'altro, lui era fatto proprio così. Quando, soprattutto, veniva a conoscenza di un segreto, non riusciva a non raccontarlo. Insomma, in pratica, era un gran pettegolo.
3: Non è giusto.
0: Hai ragione, Lellina. Ma vedi, questa è una leggenda molto, molto antica. E quelli che raccontano i segreti, volevo solo dire questo, esistono da sempre, fin dalla notte dei tempi.
3: Sono antichi come i vichinghi.
0: Anche di più. Quindi bisogna stare attenti a chi si raccontano i segreti, ma dobbiamo anche sapere che certe persone o certi scoiattoli non riescono proprio a trattenerli. Ma adesso è venuto il momento di sentire una divertentissima e mitica canzone. Ascoltiamola insieme.
4: Allora cominceremo con la pinna caudale. No, no, figliolo, la coda. Questo ti dà la spinta in avanti. Su, cerca di prendere il ritmo. Destra, sinistra. 1, 2. Qui e lì, e notte di, questo il mondo fa girare. Bianco e nero, falso e vero, questo il mondo fa girare. Per ogni qua c'è sempre un là, per ogni se.
5: C'è sempre un ma?
4: Sì, sì. Per ogni su
5: c'è sempre un giù.
4: Per ogni men
5: c'è sempre un più.
4: Più? Sì, più. Più o meno, vuoto o pieno, questo il mondo fa girare. Qua e là, va e sta.
5: Merlino! Ho inghiottito un insetto.
4: E che c'è di male? Dopotutto, figliolo, tu sei un pesce e hai l'istinto, capisci?
5: Ma se tu hai detto che io non avevo l'istinto.
4: Sì. Oh già, l'ho detto. Quello non c'entra adesso. Stammi a sentire invece. sempre in alto mira e va, esci dalla mediocrità.
5: Mediocrità?
4: Eh già, non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Du-dri-dum-dum.

0: attraversiamo di nuovo quelle erbe alte. Fanno un solletico delizioso, eh?
1: No!
0: Oh, domando scusa.
1: Anch'io.

0: figlio? Oh, su, su, ragazzo, non c'è ragione di andare in giro insultando i rospi. Un pesce ha già tanti altri problemi, senza bisogno di questo. Anche il mondo acquatico ha la sua foresta e le sue giungle, e così ha anche le sue tigri e i suoi lupi. E questo il mondo fa girare. Ed anche tu t'accorgerai che ognor difenderti dovrai, e per non farti conquistar dovrai il cervello adoperar, perché in natura ben si sa il forte il debol sopraffa. Gatto e uccello, lupo e agnello, questo è il mondo qua.
1: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui, per voi, c'è il fantastico trio di Big Bang con Lella.
2: Eccomi qui!
1: Lallo!
3: E Armandissimo!
1: E oggi abbiamo parlato di segreti e anche antiche leggende, come quella dell'albero della vita e del pettegolo scoiattolo che raccontava tutti quanti i segreti.
2: E che si chiamava Ratatosk.
4: Ecco.
2: Certo, è un nome un po' buffo.
1: E allora mi raccomando, non raccontate i segreti che vi confidano gli amici. Noi ci sentiamo presto per un'altra esplosiva puntata di
3: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao.
1: E prima di salutare voi, bambini e bambine, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che confida i suoi segreti soltanto alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al simpaticissimo Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo. Un super ringraziamento a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un grazie speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao.

sorriso che si apre sul tuo viso. E guardo nei tuoi occhi, la neve è tutta a fiocchi.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Fa molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: perché?
1: Lo sai,
0: che sono
3: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Ho

0: vai.
1: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Son qui, son là,
3: son, sì,
0: son giù,
2: ormai
3: li hai, intorno a te,
0: laggiù,
2: di qua,
3: di là,
2: lassù, attento che
0: ce l'ho con te,
1: con te.

secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
4: Ciao bambini!
2: Ciao, come state?
1: Oggi Andrea sono super felice.
2: Davvero, perché?
1: Ti ricordi la mia orchidea?
2: Ma certo, sì, quella che stai curando da tempo.
1: Esatto, erano rimaste solo due foglioline, piccole piccole, ma mi sono presa cura di lei e... Ta-da! Oggi sono sbocciati di nuovo i suoi fiori. Che meraviglia!
2: Wow, è proprio bello vedere sbocciare la natura.
1: Sì.
2: Bisogna sempre averne cura,
1: sempre,
2: ricordiamocelo.
1: Sempre. Ma, Misterio, sei tu? Che ti succede? Hai il raffreddore!
0: Oh no, sono allergico alla polvere.
2: Beh, deve essersene accumulata parecchio tra le tue pagine.
0: In effetti è da un po' che non spolvero qua e là.
1: Ma Misterio, insomma, ci sono i bambini, che figuraccia.
0: Ops, hai ragione. Ciao bambini, scusate un attimo. Oh, ecco fatto. Finito, tutto bello pulito e pronto per indicarvi la...

0: Missione di oggi.
1: Siamo tutto orecchi, vai!
0: Oggi andrete nel Regno Fiorito e incontrerete i suoi futuri re e regina, il principe Tulip e la principessa Viola. Questo è quanto.
2: Che bello, il Regno Fiorito! Devono esserci tanti fiori laggiù. Parlavamo proprio di fiori oggi.
0: Che coincidenza!
1: Ma non ho capito, il principe e la principessa si devono sposare quindi per diventare re e regina. Beh, e noi siamo invitati al loro matrimonio?
0: Questo è quanto! Ciao bambini! Ci deve essere ancora qualche granello di polvere.
2: Oh, sarebbe fantastico essere invitati ad un matrimonio.
1: Chissà cosa ci aspetta. Iridella, abbiamo bisogno di te.
3: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove vi porto oggi?
2: Nel Regno Fiorito ad incontrare i futuri re e regina.
3: Benissimo, seleziono la destinazione. Per la missione di oggi vi servirà semplicemente essere eleganti. Non si possono incontrare i reali con abiti casual.
1: Wow, in effetti mi sento molto elegante con questa giacca.
2: Anch'io, che stile, Iridella. Con questo look mi è venuta voglia di ballare. Mettiamo un po' di musica?
3: Ma certo, ecco qua una canzone per il viaggio.
1: Anche per voi, bambini, un po' di musica per cantare, ballare e divertirvi insieme a noi.

0: Siamo quasi arrivati a destinazione. Il regno fiorito è sotto di noi. State attenti a Dragoncello, il drago di questo regno, che in questi giorni sta terrorizzando tutto il reame.
1: Un drago pericoloso? Ma veramente pensavo di andare a un matrimonio?
2: Sapevo che non poteva essere così facile la nostra missione.
1: Grazie per l'avvertimento, Iridella, eh?
0: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci arrivati. Buona missione, ragazzi.
3: Grazie, Iridella.
1: Ciao. Che meraviglia! Guarda quanti fiori bellissimi! Sembra un giardino incantato, come il giardino di un castello! Il castello del regno fiorito!
0: Sembra il castello della fiaba di Cenerentola!
4: Laura! Andrea! Vi stavamo aspettando da questa parte!
1: Arriviamo!
0: Che bello! Guarda che scalinata fiabesca! Sembra un sogno!
4: Finalmente siete qui, venite! La principessa ci sta aspettando nella sala reale! Abbiamo bisogno del vostro aiuto!
0: Eccovi qui! Laura, Andrea! È un vero piacere conoscervi!
1: Il piacere è tutto nostro! Allora diteci, come possiamo aiutarvi?
0: Domani io e il principe Tulip ci sposeremo! Finalmente saremo re e regina! Abbiamo invitato tutti gli abitanti del reame, ma abbiamo paura di Dragoncello!
2: Dragoncello, eh?
4: Perché? Lo conoscete?
1: No, cioè Iridella, la nostra navicella saputella, ci ha parlato di lui, ma non l'abbiamo mai incontrato.
0: È un drago sputafuoco malvagio. È rosso, con la cresta azzurra, e fa tanta paura. E se dovesse farci visita domani durante le nozze? Oh no, sarebbe terribile.
4: Oh, non fare così, mia cara, calmati, ti prego. Vedrai che... Basta, non la finisce più. Vedrai che ci aiuteranno loro. Ci aiuterete, non è vero?
0: Ma certo, convinceremo Dragoncello a starsene buono domani nella sua caverna. Oh, grazie.
4: Ah, sì, sapremo ricompensarvi.
1: Oh, non preoccupatevi, siamo qui per questo.
0: Voi aspettateci qui. Andrea, si va nella foresta del Regno Fiorito.
4: Seguite il sentiero che porta alle cascate. Il drago vive laggiù.
1: Pronti, si va! Da questa parte!
0: Sì, arrivo. Oh, guarda, ecco il sentiero!
1: Ah, sì, è vero. Stiamo attenti, perché il Dragoncello è molto pericoloso.
2: Già, dobbiamo stare attenti. Guarda, è cascata!
1: E chi sta cantando?
0: Andiamo a scoprirlo. È qualcuno in quella caverna.
1: Non è che sia proprio bravo, però. Nascondiamoci dietro quella roccia.
0: Rosso e con la cresta azzurra. È Dragoncello!
1: Però a me non sembra per niente cattivo o pericoloso.
0: E allora perché tutti pensano il contrario?
1: Dobbiamo scoprirlo.
0: Sì, però non dobbiamo spaventarlo, eh?
1: Giusto, ci penso io. Ehi, Dragoncello?
5: Chi? Chi ha parlato?
0: Come non detto, è cattivo. Scappiamo!
5: Vi lancio una delle mie fiamme! Devo avere urlato troppo!
1: Aspetta, Laura, a me non sembra proprio cattivo, anzi, mi fa ridere!
5: Io sono cattivo e voi dovete avere paura di me! E domani, alle nozze reali, farò paura a tutti quanti! Li farò scappare a gambe levate! Se solo mi passasse questo mal di gola!
0: Hai provato con del miele?
1: Ma Laura, non vorrei aiutare il drago a rovinare il matrimonio!
0: Ah no, lascia fare a me! Mi è venuta un'idea! Vai a cercare il miele e intanto io, Dragoncello, e tutti voi bambini ci ascoltate!

0: Ecco qui il miele! Vedrai, ti farà bene e ti tornerà la voce.
1: Fidati, ti farà bene.
2: Va bene. Buono, è buonissimo.
1: Visto? Ti ha fatto bene. Ma adesso puoi dirci perché vuoi rovinare il matrimonio?
2: Perché sì, perché mi diverte. E poi perché non mi hanno neanche invitato.
0: Laura, secondo me c'è rimasto male. Hanno invitato tutti tranne lui.
1: Eh sì, ma non l'hanno invitato perché pensano che sia cattivo. E non è così.
0: Sono sicuro però che lo faranno. Non ti conoscono davvero, Dragoncello. Sei un drago sputafuoco. Sai com'è? Hanno paura. Ma quando sapranno come sei davvero, ti adoreranno. Sei così simpatico. Forza, andiamo tutti insieme dal principe e dalla principessa.
2: Oh sì, mi piacerebbe tanto. Mi piacciono tanto le feste. Mi emozionano.
1: Allora non perdiamo altro tempo. Andiamo al castello.
2: E se poi...
0: Stai tranquillo, non avere paura. Andiamo. Forza, da questa parte.
1: Sì, andiamo.
0: Eccoci arrivati al castello.
1: Principe, principessa, siamo tornati e abbiamo una sorpresa per voi.
3: Cosa? Dragoncello è con voi? Qui?
4: Ma come avete potuto portare il nemico a corte?
0: No, non è nessun nemico, non vi preoccupate. Dragoncello non è cattivo come sembra, è simpatico. È un drago canterino.
1: E vedete, ci è rimasto un po' male per le nozze. Desiderava tanto essere invitato. Dragoncello, forza, non essere timido.
2: Ecco, sì, io vorrei tanto venire al vostro matrimonio. Magari potrei cantare per voi. Sono bravo, eh?
3: Ma tu sputi fuoco e terrorizzi tutti quanti.
2: No, no, non mi piace lanciare fiamme. In questi giorni avevo mal di gola. Per questo ho sputato fuoco. Ma ora non mi fa più male e mi è tornata la voce.
4: Ma sei bravissimo. E non sembri più il drago sputafuoco che fa paura a tutto il regno. Ci siamo sempre sbagliati.
3: Potrai mai perdonarci?
2: Sì, se mi fate cantare al vostro matrimonio, prometto che non ve ne pentirete.
3: Sarà una gioia sentirti cantare alle nozze. Mi hai emozionato così tanto. Sarai il nostro cantante reale.
1: Ci piacerebbe tanto partecipare al grande giorno, ma ora dobbiamo proprio andare.
4: Grazie, amici, ci avete aperto gli occhi. Ora il nostro regno fiorito è in pace e non c'è cosa più bella.
0: Auguri per le nozze.
3: Grazie, arrivederci.
1: Ciao, Dragoncello, e in bocca al lupo per domani.
2: Oh sì, grazie, a presto.
0: Andiamo, Laura, Iridella ci aspetta.
1: Eccola. Missione compiuta, ragazzi.
5: Mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Che avventura! Oggi mi è sembrato di vivere in una favola. Principe, principessa, drago.
0: Sì, sì, hai davvero ragione.
1: Chissà come avrà cantato Dragoncello al matrimonio.
0: Vabbè, sicuramente benissimo. Hai sentito che voce? Un usignolo.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Un drago canterino.
0: Già, non bisogna mai giudicare dalle apparenze.
1: È proprio vero.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo al prossimo viaggio, alla prossima avventura e naturalmente...

0: Pietro Armando. Inizia subito questa puntata di... Ciao Lallo.
1: Buongiorno, buonissimo.
0: E ciao Lellina.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, come state? Siete riposati?
1: Sì, Armando, io questa notte ho fatto un sogno bellissimissimo.
0: Wow.
2: Raccontaci, Lallo, siamo curiosi.
0: Vogliamo sapere tutto per filo e per segno. Dai.
1: Allora, avevo cambiato mestiere.
0: Ma dai, sì. Non eri più uno sceriffo dell'West?
2: Allora non era un sogno tanto bello. A te piace tanto fare lo sceriffo.
1: Ma no, Lella, ancora non vi ho raccontato niente. Allora, io facevo l'astronauta, ecco.
0: L'astronauta. Ma allora volavi nello spazio. Deve essere stato un sogno fantastico. Facciamo così, sì. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti del tuo incredibile viaggio nello spazio.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
1: E Armandissimissimissimo.
0: E allora, miei piccoli sognatori, stavamo proprio parlando di sogni e Lallo ci raccontava il suo, che è un sogno davvero speciale.
2: Sì, viaggiavo tra le stelle con la mia astronave. A un certo punto atterravo su un pianeta e cercavo di raccogliere un sasso, però non era di pietra.
0: No.
1: E di cos'era? Dai, non tenerci sulle spine.
2: Era un soffice bignè alla crema.
1: Wow.
0: Adesso comincio a capire perché questo sogno ti è piaciuto così tanto.
2: Aspetta, Armandissimo. Finito, perché in questo pianeta scorrevano dei fiumi di cioccolata, poi sugli alberi crescevano dei biscotti, poi c'erano i muffin ai mirtilli, i fiori profumavano di caramello, bello, però poi mi sono svegliato e ho capito che era soltanto un sogno. No, che tristezza!
0: Lo sai, il tuo sogno mi ha fatto venire in mente due cose. La prima, la fiaba di Hansel e Gretel con quella bella casetta tutta fatta di dolciumi. E poi la fabbrica di cioccolato, che è un bellissimo libro di Roald Dahl, che è anche quello che ha scritto il GGG, per esempio. E tra l'altro è anche un bellissimo film. E lì c'è un bambino che vince un biglietto per visitare proprio la fabbrica dei suoi sogni, che è una gigantesca fabbrica di cioccolata. E sembra un po' il tuo sogno, no?
2: Bello! Ma senti, dove si comprano questi biglietti, Armando, per la fabbrica di cioccolato? Io ne prendo subito uno!
1: Mi sa che non sono tanto facili da trovare.
0: È vero, Lellina ha ragione. Però leggere il libro e vedere il film è come vivere un'avventura fantastica. Però, visto che oggi parliamo di sogni, proseguiamo con questo argomento. Allora, di solito si sogna di notte, ma qualche volta anche di giorno. E infatti, quando desideriamo qualcosa intensamente, si dice sognare ad occhi aperti.
2: È vero, io la mia cavallina Stella la sogno sempre a occhi aperti.
0: Ma chi sogna ad occhi aperti sono soprattutto i bambini, i nostri amici ascoltatori che sono esperti di desideri, di sogni, di progetti per il futuro. Come ci svela Adele, che ha mandato un messaggio al
3: 347-411-2726.
4: Io vorrei da grande lavorare a Radio Kids facendo il conduttore come Armando. Ciao Lella, ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lella, ciao Lorenzo, ciao DJ, ciao a tutti.
5: E tu chi sei?
4: Io mi chiamo Adele.
0: Ma che bello, Adele! Vuoi lavorare alla radio e vuoi fare la conduttrice? Ma dai, è un'idea bellissima! Però devo dirti che se vorrai fare questo mestiere, come del resto tutti, se li vuoi far bene, c'è bisogno di preparazione, impegno, sacrificio. E poi riceverai tutta la gioia che vorrai in cambio.
2: E certo, Adele. Io, per esempio, per diventare sceriffo, ho fatto prima la primaria Puledri Cowboy, poi la middle school piccoli sceriffi e poi il wild campus delle praterie.
0: Però, Lallo, non sapevo che avessi fatto tutte queste scuole. Complimenti,
2: eh. Grazie.
0: Però io vorrei sentire anche Lella, che è la nostra esperta, che risponde sempre alle domande dei bambini con la sua rubrichella.
1: Allora, Armando, per rispondere a te e ad Adele, volevo dire ad Adele che lei è ancora un po' piccolina, però ho sentito dire che in tante scuole i bambini organizzano la radio degli studenti e provano anche a fare i conduttori. Non è fantastico? Puoi provare anche tu. E poi sai, quando desideri tanto una cosa è importante non arrendersi, e quando sarai un po' più grandicella sono sicura che il tuo desiderio si avvererà.
0: Ma che brava che sei, Lellina, con i tuoi consigli e la tua rubrichella. E allora bisogna provare, riprovare, non mollare mai perché il proprio sogno possa avverarsi. Lo dice anche questa canzone.
6: Mamma, io non ho tempo per ballare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora, piccoli amici sognatori, Lallo.
1: Eccomi qua, Armando.
0: Lellina.
2: Ci sono. E Armandissimo.
0: Lallo ci ha raccontato prima il suo sogno. E lui era un astronauta che viaggiava nello spazio. E il tuo, Lellina, qual è il tuo sogno o il tuo desiderio più grande?
2: Beh, io un giorno vorrei diventare una pecorella scrittrice. Mi piacerebbe scrivere libri famosi come Piccole pecorelle, oppure Via col gregge, o Lella nel paese delle meraviglie.
0: Ma che brava! Anche se devo dire, non mi sembrano proprio titoli originali, eh?
1: Ma Lella, tu sei già una scrittrice famosissimissima.
0: Giusto.
2: Davvero, Lallo?
0: Certo, io credo proprio che Lallo abbia ragione. Tu scrivi sempre le risposte per i bambini nella tua rubrichella, giusto?
2: Giusto!
0: La rubrichella è famosissima tra i nostri piccoli amici di Big Bang, che sono tanti e poi sono sparsi in tutto il mondo.
2: È vero, non ci avevo pensato.
1: Viva la nostra Lella!
2: Ah, evviva!
1: Ma Armandissimo, tu hai sempre desiderato di fare l'Armandissimo di mestiere.
0: Sì, però avevo anche un altro sogno, non ci crederai. Io immaginavo di diventare postino.
2: No. Davvero?
0: Sì, anche perché quando io ero bambino c'era un cartone animato e lui si chiamava Postman Pat ed era un postino con un grande nasone e i capelli rossi, proprio come me.
1: Me lo ricordo, Postino Pat.
0: Bravo.
1: Anche a me piaceva tanto.
0: Ecco, e a me l'idea di girare e consegnare le lettere a tutta la gente mi piaceva moltissimo, però anziché farlo come lo faceva lui col furgoncino rosso, lo avrei fatto in bicicletta.
1: Bello.
2: Ma, Armando, tu li porti ancora i messaggi, però attraverso la radio.
0: Hai ragione, Lella. Beh, allora anche il mio desiderio si è avverato. E allora, esprimiamo tutti un super desiderio, come suggerisce la canzone. Anche voi, bambini, siete pronti? Non serve dirlo, basta pensarlo.

0: E allora, amici di Radio Kids, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao bimbi, ciao Armandissimo!
0: Ciao a tutti! La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare il famoso e fantasioso Piero Marcelli, amico del nostro inseparabile Lallo, e la splendida Barbara Cinquatti che si diverte a trottare nel mondo tutto rosa della nostra Lella. Un super ringraziamento a Lorenzo Cingoli che scrive i testi insieme a me e un ringraziamento gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Ah, il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: No, non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della Terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì, l'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a 4 zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori 5. Al quinto posto, animali melodiosi. Ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a 6 zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: La pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: E io sono molto felice di essere qui con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
1: Ormandissimo.
0: Allora, avete qualcosa di bello da raccontarmi oggi?
1: Armando, io potrei raccontarvi che oggi è un giorno speciale, specialissimo.
2: Ah. È vero, è proprio specialissimissimissimissimissimo.
0: E perché oggi è un giorno così speciale?
2: Beh, non vi ricordate che giorno è?
1: Ma certo, è il giorno in cui mia zia Lalletta mi fa arrivare la sua super torta di mele. Yuhu!
2: Ah. Ma no, Lallo, io intendevo, sapete che giorno è oggi a Big Bang?
0: No, che giorno è?
2: È il giorno della mia rubrica.
0: È vero, la famosa rubrichella di Lella.
2: Proprio quella.
1: Sì, ma secondo me se uno l'ascolta mangiando una buona fetta di torta di mele è ancora più contento. Io lo che brontola.
0: Beh, effettivamente, caro Lallo, una torta di mele è sempre una buona idea. Ma dici, Lella, che consiglio ti hanno chiesto i bambini oggi?
1: Ti hanno chiesto una ricettina?
2: No, Lallo, mi hanno chiesto un consiglio molto delicato.
1: E qual è?
2: Ve lo dico tra poco, perché sto ancora pensando alla risposta giusta. Non è mica facile.
0: No, hai ragione, Lella. Molto spesso i bambini ti chiedono delle cose particolarmente delicate. Ed è giusto che tu ti prenda il tuo tempo per dare una risposta corretta. E allora sai che cosa facciamo?
2: Che cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi sentiamo qual è la domanda e la tua risposta.
2: Ci sto.

0: Bentornati con Rai Radio Kids, state sempre ascoltando Big Bang e oggi è il giorno della rubrichella di Lella. Siete pronti ad ascoltare il consiglio che una giovane ascoltatrice ha chiesto alla nostra amica Pecorella?
1: Io sono pronta, armatissimo, anche se la torta però non è ancora arrivata.
2: Un mio miserello!
3: Allora, ascoltate tutti. Anna mi ha scritto un messaggino che dice così. Ciao Lella, ieri la maestra Francesca era molto nervosa perché in classe c'era tanta confusione. Io anche stavo chiacchierando con la mia compagna di banco e la maestra si è messa a urlare e mi ha sgridato. A me dispiace tanto perché si vedeva che non ce la faceva più con tutta quella confusione. Come posso fare a chiederle scusa? Grazie e ciao Radio Kids, vi seguo tutti i giorni.
0: Accipicchia, che bel messaggio e che richiesta.
1: Ma bello, Anna sei grande, quasi quanto lo sceriffo del West. Anche se non hai la stella e nemmeno la criniera, però neanche la in effetti neanche gli cioccoli.
3: Anna è davvero grande perché ha un cuore grande, ma è anche piccola perché è una bambina ed è normale che i bambini facciano un po' di confusione a scuola, vero Armando?
0: Altro che, un po' di confusione va bene perché insomma si è pieni di energia, però a volte in classe capita di esagerare. E quello è il momento in cui le maestre si arrabbiano e non possiamo dargli torto perché devono fare il loro lavoro, devono spiegare, insegnare le cose.
1: È vero Armando, quando stanno spiegando non deve volare neanche una mosca, al massimo una zanzara, una coccinella, una libellula, però una mosca mai.
0: Beh, insomma, diciamo che tutti gli alunni e le alunne dovrebbero restare concentrati quando la maestra spiega e magari giocare, poi scatenarsi nel momento della ricreazione.
1: Eh sì, perché altrimenti succedono delle cose brutte, come quella della barzelletta che ci ha raccontato un amico, povero Tappino.
0: E com'è questa barzelletta?
1: È così, sentite. In treno il controllore dice a un passeggero: lei in prima classe non può stare, passi subito in seconda. Ma non posso, signor controllore, sono stato bocciato.
0: molto carina, bravo Lallo.
3: Però che brutto essere bocciati.
1: È brutto, però alle volte può succedere. Ma non è mica una tragedia, vero Armando?
0: È verissimo, si può recuperare. Può capitare a tutti di avere un anno particolare in cui magari succedono delle cose e si può essere bocciati. La cosa importante è ripartire con forza, perché capita a tutti di sbagliare. Anzi, la cosa bella è imparare dai propri errori. Però non è questo il caso della nostra Anna, che ha chiesto a Lellina un altro tipo di consiglio.
3: E io glielo darò subito dopo averle dedicato una bella canzone.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Oggi è il giorno della rubrichella di Lella, per la quale la nostra piccola amica Anna ha chiesto un consiglio. E allora, Lella, sei pronta per risponderle?
1: Lella, ma sei pronta o non sei pronta?
0: Beh, lo sai, Lallo, quando Lella bella così, sta pensando a qualcosa di importante e dobbiamo darle tempo.
1: Ah, è vero. Scusa, Lellina.
2: Non fa niente, Lallo. Allora, cara Anna, hai sentito cosa ha appena fatto Lallo? Mi ha chiesto semplicemente scusa. Io penso che delle volte la soluzione più semplice sia anche la migliore.
1: No, ma come sei brava, Lella. Brava, bella e buona.
0: Ah, hai ragione, Lallo. È vero, è vero. Lella è bravissima quando risponde ai bambini e alle bambine con la sua rubrichella.
2: Ah, grazie, Lallo. Grazie, Armando. Ma così mi fate diventare tutta la lana rossiccia.
1: Come Armandissimo. Hai notato, Lella, che quando prende il sole Armando diventa bobò? È proprio buffo.
0: Lallo, hai ragione, solo che non divento bobò, divento bordo. È perché la mia pelle è quella che hanno i rossi di capelli e quindi devo dire parecchio delicata. Però mi metto la crema solare, quella con la protezione alta. Anzi, ne approfitto per dare anch'io un consiglio. È una cosa che dovreste fare tutti quando andate al mare o in montagna e c'è il sole alto. Copritevi bene, nel senso che con la crema solare potete proteggervi dai raggi del sole che altrimenti potrebbero farvi male.
2: Armando, sai cosa stavo pensando?
0: Sì.
2: Che bastare è la parola giusta. Penso che se le scuse vengono dal cuore, possono essere accompagnate da pochissimo, da un sorriso ad esempio, o da un bel fiore.
1: O da una fetta di torta di mele.
0: Bellissime parole, Lella, e anche Lallo.
2: Grazie, Armando. Quindi, cara Anna, io ti consiglio di andare dalla tua maestra, magari a ricreazione, con un bel fiore appena colto e chiederle scusa dicendole che la capisci. Credo che ti restituirà un bel sorriso e le passerà subito tutta la stanchezza e la voglia di gridare.
1: Ma bello, questo è un super consiglio.
0: È vero.
1: Arriva la tua rubrichella, Lella. Beh, molestamente, è una mia amica.
0: E allora, regaliamo anche noi un bel fiore alla maestra Francesca. Ma adesso è venuto il momento di concludere anche questa nostra bella puntata.
2: E mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
1: Evviva! Lella è bravissima. Però se volete potete chiedere consigli anche a me medesimo, un po' su tutto, anche se la mia specialità sono le torte.
0: Sì, potete fare quello che volete, raccontarci tutto ciò che vi pare al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: C'è la rubrichella di Lella, ma ci sono i consigli di Lallo e insomma poi potete anche dirci come è stata la vostra giornata, se siete particolarmente allegri o se siete mogi, tristi, arrabbiati, insomma tutto quello che vi passa per la testa, oppure cantarci una canzone, colmi, barzellette, filastrocche, tutto quanto vi pare. Noi siamo sempre qui ad attendervi con il nostro programma che è
3: Big Bang.
0: Ciao a tutte e tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao!
4: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

Concerto,

0: pirulaleo, piripilulaleo.
1: Sorrisarà chi, sorrisarà chi.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisarà chi.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pirulaleo.

0: siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, quanto sogno.
4: Prova tu.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Incalliti tiratori di coriandoli, cestisti in erba con carta da caramelle, inutili aiutanti per operazioni domestiche, pieditori di animali da compagnia che una volta concessi fanno compagnia a qualcun altro, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

E siamo partiti come si deve con un bel remix di Gigi la Trottola. Vogliamo farci un giretto su 5 super auto? A pigiama party tutto è possibile!

0: forma del diamante che metto volentieri sulle mie insalate di cavi elettrici saranno, non so, tutto quel fresco e quel bel vento che c'è sui campi da baseball, ma devo confessarvi che è uno sport che mi piace almeno tanto quanto il judo. Ugo, il re del judo a pigiama party!
1: Evviva, evviva, Ugo il più simpatico!

0: ha dato grandi dritte. E allora sentite qua, una notizia di qualche anno fa riportava un'esperienza straordinaria. Ve la lascio ascoltare. Pigiama Party, ma quante ne sappiamo, eh?
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

Domenzo, chissà com'è andata a finire. Beh, io quasi quasi un giretto su una supercar di Gattinger me lo vado proprio a fare. Pronti? Si parte!

pensate che questo pezzo strumentale che vi ho appena fatto sentire, questa super sigla, venne usata anche in qualche film. Provate a chiedere a mamma e papà o a chi volete voi. Devilman! Remix!

0: Pigiama Party.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambini, bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di... Ehi là, ciao a tutti i bambini da Armando,
3: Lella e
0: DJ.
2: Molto bene, allora oggi volevo fare un gioco insieme a tutti voi bambini che ci state ascoltando a casa.
0: Forte, che gioco!
3: Ah, ne abbiamo fatti tanti qui a Big Bang.
2: Beh, ne farei uno che conoscono tutti, e anche se è un po' vecchiotto, che ne pensate di... È arrivato un bastimento carico di...
3: Sì, bello! Quello in cui bisogna dire tante parole che iniziano con una certa lettera.
0: Negativo. Giusto?
2: No, come negativo?
3: Non ti piace questo gioco, DJ?
0: Affermativo.
3: Insomma, DJ, vuoi giocare o no? Hai arrivato un bastimento carico di...
0: Solo se lo cambiamo un po'.
2: E come vorresti cambiarlo?
0: Te lo spiego dopo questa canzone.

0: non sono normali.
1: Forte la canzone delle vocali.
2: Va bene, abbiamo fatto il gioco delle vocali. Ma allora, dunque, ci vuoi spiegare, DJ, come vuoi cambiare? È arrivato un bastimento carico di...
1: Non voglio cambiare il gioco, eh? Voglio cambiare solo il bastimento. È una parola troppo difficile, non la usa più nessuno.
2: Beh, è un pochino, è vero, perché il bastimento è una nave che trasporta le merci. Però, sai, era carino, siccome è un gioco un po' vecchiotto, era bello. Comunque, vabbè, dai.
3: Allora, DJ, preferiresti una nave o, che so, un treno o un camion?
1: Negativo.
3: Ma allora cosa?
1: Una canzone!
2: Una canzone?
1: Sì, una canzone. È arrivata una canzone carica di...
2: Ah, ho capito. Quindi dobbiamo dire delle cose che potrebbero essere contenute in una canzone.
1: Proprio così, Armando.
3: Oh, carino, bella idea. Grazie. Allora cominciamo. Chi sceglie la prima lettera?
1: D.
3: Che devo dire?
1: No, ho detto D.
3: Cosa?
2: No, forse DJ Lella intende dire che iniziamo dalla lettera D.
1: Esatto, come l'iniziale del mio nome. È arrivata una canzone carica di...
3: D.
1: Di cosa?
3: Di lettere D.
1: Ma le lettere non valgono?
3: Certo che valgono, una canzone contiene tante lettere.
2: Sì, ha ragione Lella, dai, allora comincio io. Datteri.
1: Dadi?
3: Dromedari.
2: Diari.
1: Do.
3: Do?
1: Do, la nota musicale. Hai idea di quanti do ci siano in una canzone?
3: Beh...
2: Sì Lella, ha ragione DJ. Allora direi di scegliere un'altra lettera, però prima ascoltiamo un'altra canzone.

0: Molto bene, allora bambini, sempre qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, stiamo giocando a... È arrivata una canzone carica di... che sostituisce il vecchio gioco, secondo l'idea di DJ, è arrivato un bastimento carico di... E allora stiamo per scegliere la prossima lettera, chi la sceglie?
1: Abbiamo fatto la D, sì? Ora facciamo la L, l'iniziale di Lella.
2: Ah, oh, sì, grazie.
0: Carino, carino, bravo DJ, allora dunque con la L, lucertole.
2: Lucciole.
1: Oh, però ragazzi, basta animali, eh? Oh, io dico lupi.
2: Ma il lupo è un animale.
1: Sì, Lella è vero, ma è anche un personaggio delle fiabe.
0: Ok, va bene, va bene. Andiamo avanti. Allora, L, lecca, lecca.
2: Wow. No, stavo per dirlo io. Uffa, adesso che dico, beh, vediamo, beh.
1: Tic, tic, tac, tic, tac, che sta scadendo il tempo, Lella.
2: No, aspetta.
1: Tempo scaduto. Hai perso, Lella, mi dispiace.
2: E cosa si vinceva?
1: La prossima canzone.
2: E chi l'ha vinta tra te e Armando?
1: Limoni, ho vinto io. E
0: dai,
1: quindi
0: ma dai, DJ,
1: scelgo la prossima canzone.
0: Va
1: anzi,
0: bene.
1: Anzi, prima la mangio.
0: Ma dai DJ, ma sei il solito golosone di canzoni che non sei altro. Ridacci immediatamente questa canzone che dobbiamo ascoltarla tutti insieme.
1: Arriva!

0: che bellissima canzone.
1: Sì, è vero, ed era carica di...
0: amore.
1: Brava Lellina, amicizia.
2: Armando?
1: Che c'è DJ?
2: È finita la puntata.
1: Giusto, è vero, e quando si gioca il tempo vola, non è così bambini? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, dove magari ci raccontate il gioco che preferite, al nostro numero che è...
3: 347-411-2726.
0: Ti aspettiamo per giocare.
2: Ciao bambini!
1: Ciao, ciao, ciao.

0: bentornati e benvenuti per questa nuova puntata di Big Bang! E ciao bambini e ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: Molto bene, anche questa puntata siamo tu ed io, Lella.
1: Eh sì, Armando!
0: E allora, visto che siamo tu ed io, hai per caso pensato a qualcosa di cui vorresti parlare proprio in questa puntata?
1: Beh, non c'è stato bisogno di pensarci.
0: E perché?
1: Perché un bambino ha chiesto un consiglio alla mia rubrichella.
0: Wow, fantastico! E posso sapere di cosa si tratta?
1: Sì, certo. È un messaggino che ci ha scritto Mattia, te lo leggo.
0: Sì.
1: Ciao Lella, scrivo per la tua rubrichella. Potresti darmi un consiglio? Vorrei fare una sorpresa alla mia mamma per il suo compleanno. Cosa posso fare? Ciao, grazie, Radio Kids.
0: Ciao Mattia! Beh, intanto complimenti perché hai avuto un bellissimo pensiero, perché è davvero bello pensare di fare una sorpresa per il compleanno della mamma.
1: Eh sì!
0: Vero? E tu sai già cosa consigliargli, Lella?
1: Beh, più o meno sì. Ci sono tante cose che si possono fare e una di queste è dedicare alla mamma una bella canzone.
0: Giusto!

0: Che dici, Armando?
1: Sì.
0: Questa canzone potrebbe piacere alla mamma di Mattia?
1: Direi proprio di sì, Lella. È una bellissima canzone. Però non sappiamo se questa canzone piace alla mamma di Mattia, giusto?
0: Hai ragione.
1: Mm-hmm.
0: Allora Mattia potrebbe scegliere una canzone che le piace di sicuro.
1: Sì. Tra l'altro, vi ricordo, bambini, che in questa puntata di Big Bang Lella ha ricevuto un messaggino da parte di Mattia, mm-hmm, che le ha chiesto un consiglio per fare una sorpresa per il compleanno della sua mamma.
0: E dopo avergli consigliato di dedicarle una canzone, ho pensato a qualcosa di molto adatto al compleanno di una mamma.
1: Brava Lella, e che cosa hai pensato?
0: Dei fiori.
1: Wow, bellissima idea. Basta che Mattia non decida di regalare alla sua mamma un mazzo di rose Juliet.
0: Perché?
1: Perché sono delle rose meravigliose, ma hanno un piccolo problema, costicchiano un pochino.
0: E quanto costano?
1: 5 milioni di dollari l'una.
0: Cosa? Ma no, io dico di regalarle un bel mazzolino di fiori spontanei, ce ne sono tanti, margheritine, ciclamini, primule, violette.
1: Giusto, giusto, questo è un bel pensiero, un bel mazzolino di fiori spontanei è un bel regalo.
0: E non è finita qui.
1: Hai altri consigli per il nostro amico Mattia?
0: Sì, ma prima ascoltiamo un altro po' di musica augurosa.
1: L'hai inventata tu questa parola, Lella, augurosa?
0: Sì. Non è carina.
1: Molto carina, Lella. E allora musica augurosa sia!

0: Bene, siamo tornati nello studio di Big Bang, pronti per dare nuovi consigli a Mattia, che ha scritto la rubrichella di Lella per poter fare una sorpresa per il compleanno della sua mamma.
1: Esatto! Fino ad ora gli ho consigliato di dedicare alla sua mamma una bella canzone e di offrirle un bel mazzolino di fiori spontanei.
0: Giusto.
1: Ma c'è un altro regalo che non costa nulla e piace a tutti.
0: E qual è, Lella?
1: L'arte.
0: L'arte? Che tipo di arte?
1: Quella che si preferisce. Disegni, quadri, sculture.
0: Ah, ma che bella idea! E poi tutti i genitori apprezzano la creatività dei loro figli.
1: Eh sì! Mattia, potresti fare un bel ritratto della tua mamma, oppure dipingere per lei un bel paesaggio. Magari
0: bello.
1: Lei ama il mare o la montagna.
0: Sì!
1: Oppure potresti creare un'opera d'arte astratta con tanti colori e del materiale da riciclo.
0: Ma che brava, Lella! Sono proprio colpito!
1: Grazie Armando, anche tu te la cavi, sai?
0: Ci posso provare, grazie Lella. E grazie a Luca per averci scritto, è stato davvero carino a preoccuparsi di preparare una sorpresa per il compleanno della sua mamma.
1: Certo, Mattia non è mica come Pierino. Senti queste barzellette, Armando.
2: Ciao Lella e Armando, sono Enea e vi voglio raccontare queste due barzellette. Incomincio?
0: Dai.
2: Pierino chiede al papà: vero che le carote fanno bene alla vista? Certo Pierino, hai mai visto un coniglio con gli occhiali?
0: Sentite
2: questo. Ma maestro, dice Pierino, dice il nome di un serpente? Un cobra, signora maestra. Dice un altro nome di un altro serpente? Un altro cobra, signora maestra. Ciao Lella e Armando.
0: Ciao, che bravo,
1: sì,
0: complimenti.
1: Che carine queste barzellette.
0: Molto, bravo Enea. E allora dedichiamo a Enea la nostra prossima canzone, Radio Criceto 33.
3: Sono Criceto, DJ degli animali, chi cambia canale è un pollo e non lo sa. Radio Criceto, si va ad incominciare, pronto?

0: Allora, bambini, vi è piaciuta quest'oggi la rubrichella di Lella?
1: Spero che i miei consigli possano essere utili a tutti voi che volete fare una bella sorpresa alle vostre mamme. Vi ricordo che basta scegliere una bella canzone, raccogliere un mazzolino di fiori e usare tutta la vostra creatività per realizzare una bella opera d'arte da regalarle.
0: Brava Lella, e posso aggiungere anch'io una cosa?
1: Certo, quale?
0: Allora, secondo me un'altra bella sorpresa che si può fare alla mamma è quella di farle trovare tutta la cameretta in ordine.
1: Va bene, aggiungiamo anche questo ai consigli della mia rubrichella. Speriamo che tu sia stato contento, Mattia. E se avete bisogno di un consiglio, scrivetemi. Il nostro numero WhatsApp è
0: 347-411-2726. Ciao, bambini!
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao, ciao!

Li facevano a gara per tormentare il maldestro pennuto. La sua esistenza era grigia ed amara, e non un cane a cui chiedere aiuto. Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sei ribagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciattolo, l'anche negli

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sossa davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli, questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato, devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate, scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao a tutte e tutti e benvenuti a questa nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Starring Lella la pecorella.
1: Armando.
0: And also starring Lallo the horse.
2: Ciao armadissima.
0: Scusate, oggi mi sento molto international. Perché in realtà non è che c'entri molto, ma in qualche modo sì, perché si va all'estero. All'estero e nella storia, antica storia, perché pensavo di dedicare questa puntata a un personaggio molto importante e molto famoso.
2: Grazie Armando, sono commosso.
0: No, perché?
2: Cioè, perché in effetti era tanto che aspettavo una puntata tutta dedicata a me. Grazie.
1: Che bello, anch'io posso raccontarvi tante cose su Lallo. Sono la sua migliore amica.
0: No, ma scusate. Quando ho parlato di un piccolo, grande personaggio molto famoso e importante, ho anche detto che avremmo viaggiato nel tempo, nella storia antica. E quindi non mi sembra proprio il ritratto di Lallo.
2: Ma sei proprio sicuro, Armando? Mm. Perché guarda che potrei raccontarvi cose incredibili, Dunque, tutto all'inizio della mia nascita, un bel puledrino con la stella di sceriffo.
0: Lallo, magari in un'altra puntata, dai.
2: No, aspetta, hai ragione. Forse prima dovrei iniziare il racconto dei miei genitori o dei miei nonni.
0: No,
2: però se iniziassi dai trisnonni sarebbe ancora meglio.
0: Vabbè, ecco, vedi, ti stai avvicinando, perché la storia che voglio raccontare oggi risale proprio a tanti, tanti secoli fa, un'epoca lontanissima, più ancora di quella dei tuoi antenati, Lallo. E allora, guarda, facciamo così, ascoltiamo un messaggio, così capirete qual è l'argomento di oggi.
3: Ciao Armando, io sono Giorgio, ho 7 anni.
0: Ciao Giorgio.
3: Potete fare una puntata degli egiziani? Ciao.
0: Ciao Giorgio, avete sentito? Una puntata sugli egiziani. Va bene, io intanto colgo l'occasione per ricordare a tutte voi e tutti voi di continuare a mandarci i nostri messaggini. Raccontateci quello che vi pare, un colmo, una filastrocca, una barzelletta. Diteci quello che vi piace fare di più, se siete allegri, tristi, felici, oppure, se volete, l'argomento di una puntata, così come ha fatto Giorgio. La cosa importante è che facciate il numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E allora noi accontentiamo Giorgio e faremo una puntata sugli antichi egizi. E in particolare parleremo di Tutankhamon, uno dei faraoni più famosi di tutti i tempi, anche perché era un faraone bambino.
2: Armando, senti, ma se cambi idea e vuoi dedicare la puntata al sottoscritto, sono sicuro che uno dei miei internati si chiamasse Tutankhamon.
0: Ah, però.
2: E fosse un faraone. Sì.
0: Addirittura. Beh, lo tengo presente per un'altra volta. Comunque si dice sottoscritto, non sottosfritto. Anche se mi piacciono un sacco pure a me i fritti. Va bene.
1: Armando, senti, ma quel faraone
0: Tutankhamon, sì.
1: Era un bambino.
0: Certo.
1: E non aveva paura delle mummie.
0: Ma no, Lellina, gli egizi non avevano paura delle mummie, perché era il loro modo di assicurare ai morti la vita nell'aldilà.
1: Me lo ricordo. L'aldilà era il regno dei morti.
0: Giusto.
1: Che paura.
0: Ma no, per gli egizi era un posto bellissimo. Infatti nei sarcofagi, insieme alla mummia, mettevano gioielli, ori, ma anche oggetti della vita quotidiana del defunto. Pensavano che gli sarebbero serviti una volta arrivati nell'aldilà.
2: Tutankhamon, andando dall'aldiquà all'aldilà, passando dall'aldigiù e l'aldisù, si era portato un sacco di biada, carote, però anche qualche torta, di cioccolata, biscottini.
0: Vabbè, direi che il tuo antenato egizio ti assomigliava molto, direi, Lallo,
1: E invece del sarcofago del faraone bambino, che cosa hanno trovato?
0: Un tesoro meraviglioso, Lellina. Però la storia di questo ritrovamento è davvero un po' misteriosa. Che ne dite? Ci ascoltiamo un po' di musica e poi ve la racconto?
1: Sì!
0: E allora ascoltiamo proprio la canzone di Tutankhamon.

0: siete sempre all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E oggi vogliamo raccontarvi la storia di Tutankhamon, che divenne faraone, pensate, a soli 9 anni.
2: Oh.
0: E nella sua tomba è stato ritrovato un tesoro incredibile. L'archeologo che la scoprì disse che c'erano oggetti straordinari e bellissimi.
1: Ma anche nel sarcofago di Tutankhamon c'erano oggetti preziosi.
0: Ah.
1: C'era una carota d'oro,
0: wow,
1: una mela piena di pietre scintillanti e naturalmente la stella da sceriffo del West.
2: Lallo, dovresti metterli in un museo, così tutti potrebbero vedere la carota d'oro e la mela piena di pietre scintillanti.
0: Però è strano, Lallino, perché gli antichi egizi non lo conoscevano ancora il West. Vabbè, comunque nel sarcofago di Tutankhamon c'era una maschera tutta d'oro che, pensate, pesava ben 9 chili.
1: Chissà che fatica quando il faraone la indossava a carnevale.
0: No. E poi c'erano oggetti preziosi, 4 tavoli da gioco.
2: Così poteva giocare anche nell'aldilà.
0: Giusto, e 46 archi con tanto di frecce.
1: No, ma aveva anche 46 bersagli.
0: Questo non te lo so dire, Lallo. Però la fama di questo faraone è dovuta proprio al fatto che la sua tomba era ben nascosta ed è stata trovata intatta con tutti i gioielli dentro. Durante i secoli, infatti, i ladri avevano rubato molte cose dalle tombe dei faraoni.
1: Probabilmente da quelle parti c'era lo sceriffo Tutankhamon a controllare che nessuno rubasse niente.
0: Probabilmente, Lallo. Tuttavia, per molti anni si è creduto che intorno a quella tomba ci fosse una maledizione.
2: Ecco, lo sapevo che alla fine questa storia avrebbe fatto paura.
0: Ma no, Lellina, non è vero niente. Si metteva in giro la storia delle maledizioni proprio per evitare che i ladri rubassero nelle tombe dei faraoni. E poi, quando venne scoperta la tomba di Tutankhamon, accaddero cose strane e misteriose.
1: Ma strane come?
2: Io non so se la voglio ascoltare, paura.
0: Ma dai, Lellina, è solo una leggenda. In effetti avvennero dei fatti strani, ma diciamo per caso, perché il giorno dell'apertura della tomba degli avvoltoi si misero a volare sulla testa degli archeologi.
1: Gli avvoltoi sono uccelli, quindi volano, mica potevano saltare o strisciare.
0: Giusto, Lallo. Pare che invece un cobra, che è un grosso serpente, si pappò un canarino che stava in una tenda e improvvisamente, proprio mentre veniva aperta la tomba di Tutankhamon, mancò l'elettricità in tutta la città del Cairo, la capitale d'Egitto.
2: Basta, Armando, mi fa tanta paura questa leggenda.
0: Va bene, Lellina, ma dai, sentito, sono tutte cose che accadono. E comunque pensa che l'archeologo che scoprì la tomba, che si chiamava Carter, sul quale avrebbe dovuto ricadere la maledizione, visse tranquillamente e felicemente fino alla fine dei suoi giorni.
1: Meno male. Allora adesso possiamo andare a far merenda, perché tutta questa storia mi ha messo fame.
0: Come fa a averti messo fame la storia di Tutankhamon?
2: Io quando mi spavento perdo l'appetito.
1: Ma scusate, ma se quel faraone bimbo aveva una maschera d'oro, 46 archi con le frecce, 4 tavoli da gioco, pensa quanto cibo avrà avuto, beato lui.
0: Hai ragione, Lallo. Bisognerà che mi documenti sui banchetti del faraone bambino Tutankhamon. Oggi però dobbiamo salutarci, abbiamo finito la nostra puntata, ma ci ritroveremo qui per ascoltare tutti insieme un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

volta. Ma che dolce poesia! Hakuna

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: che vita! Anch'io sarò tale quale a te!
1: Un'altra voce!
0: E tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia appallottolata.
1: Guarda, Lampadino! Qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda.
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi.
1: Ok, però rendiamolo divertente.
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina, a basket sei la numero uno.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
1: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del Magiregno.
1: Aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina a uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamogli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
1: Allora è così che si gioca mela canestro?
5: Sì, la squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara!
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao, piccolo capi! Ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao, Bill con lo smilzo! Sono migliorato, sai?
8: Bravo! Continua ad allenarti! Forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno!
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione, il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
1: Caramella, fai vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
9: Certo, Lampadino.
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
9: Prova anche tu.
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
9: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
9: Oh.
6: Ai, ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
1: Può giocare lui!
9: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto. Fa del tuo meglio.
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri. Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera.
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team.
0: La sabbia nella clessidra finisce. e il Magic Team è avanti di un punto, 20-21.
7: Evviva! Evviva! Abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill con lo smilzo si congratula con lui.
8: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
2: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
10: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: What?
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Ciao bambini, come state? Questa sera voglio darvi la buonanotte con una ninna nanna che spero possa farvi riposare dolcemente e che faccia riposare anche tutti i vostri sogni. Così domani, appena svegli, ogni vostro sogno sarà pronto per una nuova avventura. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro